0: morta io, ma sono matta.
1: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli

0: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Tragedia nella notte a Gaeta, dove ha perso la vita uno studente 19enne, Pierluca Pascali, ed è ricoverato in gravi condizioni al Forlanini di Roma l'amico coetaneo Eugenio, che era in sella allo scooter guidato dalla vittima, che si è scontrato frontalmente con una Smart sul lungomare Caboto all'ingresso di Gaeta. È accaduto 10 minuti dopo l'una all'altezza dell'ex cava d'Urso e di Villa Accetta. Pierluca, fresco diplomato all'Istituto Nautico Caboto di Gaeta e figlio del compianto Dino Pascali, ex delegato comunale ai grandi eventi, presentatore e animatore di tantissimi eventi nel Golfo, stava rientrando a Gaeta insieme al suo amico Eugenio V, 19 anni, studente della ragioneria al Fermi, dopo una serata trascorsa con gli amici. Lo scooter sul quale viaggiavano i due ragazzi, un 125 di cilindrata, ha impattato con violenza per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della tenenza di Gaeta, con una Smart nera proveniente dalla direzione opposta e guidata da una 21enne di Napoli, in villeggiatura Scauri, con a bordo altri due giovani campani. In seguito all'urto, i due centauri sono stati sbalzati dal mezzo a due ruote, finendo il Pascali contro una Peugeot 308 che lo seguiva, per poi ricadere sull'asfalto, e l'amico scaraventato invece dall'urto su un marciapiede. L'impatto è stato fatale a Pierluca, deceduto pochi attimi dopo. Aveva ancora il casco in testa. Il suo amico Eugenio è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato inizialmente all'ospedale Dono Svizzero di Formia e nel corso della notte trasferito in eliambulanza in considerazione della criticità delle sue condizioni al Forlanini di Roma. I tre occupanti della Smart, feriti in modo lieve, sono stati accompagnati al nosocomio formiano. La circolazione è stata sospesa per ore per i rilievi in quel tratto della flacca e deviata verso la Canzatore e la strada consortile. L'arteria è stata liberata solo alle 5:45. Lo scooter e le due auto coinvolte nell'incidente, pesantemente danneggiate, sono state sottoposte a sequestro insieme a quello che rimaneva dello scooter. La tragedia della flacca ha suscitato profondo cordoglio nella comunità gaetana. La madre Michela e gli altri familiari sono pervenuti messaggi da ogni parte. Il sindaco Cristian Leccese ha sottolineato in una nota che la scomparsa di un figlio della nostra terra che vola in cielo così presto è un evento lacerante, qualcosa di fronte a cui si fa immensa fatica trovare un senso. Ed ha rivolto anche un pensiero ad Eugenio, l'altro ragazzo coinvolto nell'incidente, che ci riporta, ha affermato il sindaco, con drammatica urgenza al tema della sicurezza sulle nostre strade. Anche l'Istituto Nautico Caboto ha espresso le condoglianze per questo ragazzo solare, di cui ricordano il sorriso i momenti vissuti tra i banchi di scuola. Ricordi positivi sono arrivati anche dalle squadre di calcio della Polisportiva Gaeta e della Don Bosco, nelle cui fila Pierluca ha disputato le ultime stagioni nel settore giovanile. Sono state annullate le manifestazioni sportive programmate oggi in città. Gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta hanno denunciato un 48enne residente a Marcianise, in provincia di Caserta, ritenuto responsabile di atti osceni commessi in presenza di minori su una spiaggia di Gaeta. In particolare, la polizia, in seguito a una segnalazione pervenuta al 112, è intervenuta presso la spiaggia di Serpo, dove è stata segnalata la presenza di un uomo che avrebbe compiuto atti osceni alla presenza di alcune ragazze minorenni nello specchio d'acqua tra l'Hotel Serpo e Palma Beach. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato numerosi bagnanti che avevano nel frattempo impedito al 48enne di allontanarsi, quindi hanno messo in sicurezza il soggetto, che rischiava di essere linciato dalla folla, ed hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze raccolte, il 48enne casertano si sarebbe avvicinato a due ragazze minorenni che si trovavano in acqua e avrebbe compiuto davanti a loro atti di natura oscena, masturbandosi in acqua. La scena sarebbe stata notata anche dall'assistente bagnante e da altre persone presenti sulla spiaggia. Sarebbe stata anche una ripetizione di quanto accaduto il giorno di Ferragosto dallo stesso personaggio. È arrivata una volante, l'uomo è stato condotto presso il commissariato di polizia di Gaeta e denunciato all'autorità giudiziaria ed in considerazione della condotta contestata e delle circostanze in cui gli episodi si sono verificati in luoghi pubblici abitualmente frequentati da famiglie e minori, è stata avviata la procedura per l'adozione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con proposta di applicazione del divieto di far ritorno nel comune di Gaeta per 2 anni senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente. La giunta comunale di Gaeta ha varato un piano di promozione della 2 ruote con pedalata assistita. La delibera di giunta è stata approvata la vigilia di Ferragosto e prevede l'avvio di un nuovo servizio sperimentale di bike sharing con l'uso di bicicletta elettrica pedalata assistita. Le premesse e le motivazioni di fondo di questa scelta sono le stesse che erano alla base del precedente progetto, ossia sperimentazione, affidamento a soggetti privati, sistema station based, aree di sosta individuate dall'amministrazione comunale, GPS e rimozione dei mezzi danneggiati o abbandonati. Le critiche sono arrivate in contemporanea con il varo della delibera di giunta, era inevitabile in considerazione del fallimento della precedente esperienza. Il documento più caustico è arrivato dall'associazione La Piazza, che esprime dubbi sulla scelta dei mezzi. Inoltre viene sostenuto che mentre le bike comportano costi di manutenzione decisamente più elevati e un impatto ambientale maggiore, legato soprattutto alla produzione, alla ricarica e allo smaltimento delle batterie, ci sono altre criticità emerse durante il precedente esperimento. E si chiede anche quale sarà il ruolo effettivo della polizia locale nei controlli. Il comune di Ponza ha vinto la sua battaglia contro la costruzione di nuove villette a schiera in una zona sottoposta a vincolo archeologico e già molto urbanizzata, al punto che non si potrebbero realizzare i servizi a supporto delle nuove case. L'area interessata è quella della località denominata Montagna, dove una società cooperativa voleva realizzare 8 nuove unità abitative con tipologia schiera, progetto che è stato rigettato al comune per 2 ragioni, una urbanistica legata appunto alla impossibilità di fare nuovi servizi e una paesaggistica per il vincolo. La cooperativa aveva chiesto al Tribunale amministrativo l'annullamento del diniego a costruire e di una serie di provvedimenti collegati. Il Comune di Ponza, rappresentato dall'avvocato Giacomo Mignano, ha ribadito invece la necessità di negare il permesso a costruire perché nella zona interessata non sussistono le infrastrutture minime per consentire una nuova costruzione e ciò non avrebbe garantito quell'ordinato sviluppo del territorio insito in qualunque piano regolatore, incluso quello dell'isola. Il TAR ha accolto la tesi del comune e rigettato quindi il ricorso della cooperativa. 4 ori internazionali nella ginnastica ritmica e ora anche la fascia di Miss Sport Givona Lazio 2026 per Maria Rachele Italiani, 18 anni di Rieti, che ha vinto a Formia la finale regionale di Miss Italia Lazio, conquistando il titolo che vale l'accesso alle prefinali nazionali di Miss Italia in programma dall'1 al 3 settembre a Roma, al Palazzo dello Spettacolo. Studentessa al Liceo delle Scienze Umane, capelli e occhi castani, Maria Rachele ha portato al concorso una storia già fortemente legata allo sport. Pratica ginnastica ritmica a livello agonistico, nel 2026 ha conquistato all'Eleopolis Cup di Atene 4 medaglie d'oro, imponendosi nell'All-Around e nelle finali di cerchio, palla e clavette. A decretarne la vittoria è stata la giuria presieduta dal personal trainer Tommaso Capezzone, composta dagli altri da Maria Maiani, fondatrice della MAM, Michela Cardillo Stagno, Miss Social Lazio 2023, Luigi Abbonelli, assessore alla cultura, della pubblica istruzione del Comune di Formia, Lello Sebastiani, lookmaker, e Luca Mastrangelo, produttore cinematografico. Seconda classificata è stata Lucrezia Nardi, 20 anni di Caprarola in provincia di Viterbo, studentessa al DAMS. L'associazione del titolo di Miss Sport Givona Lazio è avvenuta in una città che ha costruito una parte importante della propria identità, quella appunto di Formia, proprio attraverso lo sport. Formi appartiene inoltre alla storia di Miss Italia. La finale di Piazza Aldo Moro ha riportato il concorso in città 10 anni dall'ultima tappa del 2016. Nel 1981, inoltre, Formia fu la prima città del Lazio ad ospitare una finale nazionale di Miss Italia, anticipando di quasi 20 anni la finale disputata a Roma nel 2000. Tra gli ospiti della serata, a Piazza Aldo Moro, c'era anche Federica Rizza, 26 anni, di Formia, Miss Bellezza del Lazio 2026, già ammessa alle prime finali nazionali di Miss Italia. A condurre la finale formiana è stata Margherita Praticò, agente regionale Lazio di Miss Italia, con la regia di Mario Gori. Domani alle 18.30 il Club Nautico di Gaeta ospiterà, in occasione dell'80° anniversario del referendum Monarchia Repubblica, la presentazione di uno studio del professor Angelo Piermattei sull'impegno degli artisti nella ricerca di simboli della Repubblica. L'incontro sarà condotto dal presidente del Club Nautico, professor Paolo Michalizzi, e comprenderà anche la proiezione di alcune sequenze mirate del film di Paola Cortellesi C'è ancora domani, straordinario spaccato del riscatto femminile culminato nel voto alle donne.
3: Radio Formia, informa. Sport. Sport.
2: Il Città di Formia disputerà domani il penultimo test amichevole estivo. Affronterà in casa la Cellulese militante nella promozione campana. La squadra, allenata da Ciardi, è stata recentemente protagonista di un successo sempre in amichevole contro la formazione del Roccasecca, squadra di pari categoria, superata per 2-1 grazie ai gol di Gomez e De Petris. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
1: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. È così, mentre la prossima canzone arriva,

Coralie, lo so, non dorme ancora. E che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

via e non tornano più, non danno neanche il tempo di chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente.

Oroscopi Radio Formi, alle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a martedì 25 agosto 2026, la chiesa ricorda San Giuseppe Calasanzio, sacerdote. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io da salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo te casalinghe, la mattina ci per la festa generale per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centro in voce con la valida e preziosa voce di Cusano. Siamo pronti alle 12 si inizia tale, cominciando come sempre con l'Ariete. A vostro favore gioca il trigono lunare Venere, una configurazione entusiasmante per le vostre sorti affettive, ma eccellente anche per gli studi. Dall'Ariete al Toro, la giornata vi consiglia di prendervela comoda, seguendo quel ritmo pacato che vi è caro. La calma piatta è preferibile al mare e in tempesta, casa e cura di bellezza. Dal Toro ai Gemelli, la paladina delle vostre crociate personali è Venere, una vera amazzone combattiva e amorosa che vi infonde il coraggio per non lasciare la presa. Fate pace con il tempo. Dai Gemelli al Cancro, tra un pronto soccorso psicologico per confortare un amico, la solita routine e molto altro, oggi tutti vi cercano, tutti vi vogliono. Optate per una dieta leggera e tisane rinfrescanti. Dal Cancro al Leone, la luna parla di viaggi di lavoro, di piacere, anche di amore, in primo luogo quello di voi stessi, che suggerisce di tenervi fuori dalla mischia, sicurezza in voi stessi, non scalfita da comportamenti altrui. Da Leone alla Vergine, la coppia Luna-Marte coalizzata contro Nettuno vi rende frettolosi e approssimativi nella professione, un comportamento che non riuscite a mandare giù, sotto pressione la forma fisica, attenzione. Bilancia, ciò che è nuovo nelle vostre abitudini oggi prende il sopravvento sulla quotidianità, un'avventura amorosa o un corso di studio all'estero. Scorpione, il compito di oggi è di facile esecuzione, spendere poco e evitare qualunque investimento, per il resto avete ampia scelta e tempo libero. Sagittario, se fosse possibile gettate questa giornata nello spam, lo fareste già a risveglio, nell'impossibilità di farlo leggetela senza soffermarvi troppo, assecondate i bisogni del momento senza traguardi impegnativi. Capricorno, nessun evento di rilievo nella mattinata e parte la lieve stanchezza che vi rende un po' inconcludenti. Ritorno in fase e in azione dal pomeriggio. Acquario, termometro dei sentimenti sopra la media stagionale. Forse non avete voi a decidere il meteo della vita affettiva, ma l'intraprendenza del partner. Diffidate dei primi tepori e copritevi di più in questo periodo. Concludiamo la scuola di oggi con i pesci. Come una rondine non fa primavera, un errore non vi mette automaticamente nella lista degli imbranati. Capita a tutti di prendere delle sviste. L'accettazione della vita nei suoi contrasti è una vostra risorsa. Ebbene tutto, anche questo martedì 25 agosto 2026 Radio Formia, all'appuntamento con l'estoroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Giuseppe Calasanzio, sacerdote. Il sole è già sorto alle 6.27, tramonterà alle 19.57, la luna primo quarto si eleverà alle 18.45 e la radore mattina presto alle 3.17. Diamo gli auguri al regista, sceneggiatore televisivo Tim Burton, che compie 68 anni, all'attore Red Degan, che compie 58 anni. Qualche data da ricordare: 1944, Seconda Guerra Mondiale, liberazione di Parigi. La frase del giorno: a chi Dio vuole aiutare, niente gli può nuocere. Ricordo che la luna primo quarto ci sarà questa sera alle 19.57. Invece i pensieri questa mattina sono: meglio essere superiori più di dentro che di fuori. Cattivo affare per il contadino barattar la vigna con un tino. Egoismo e ambizione hanno Fauci e da Leone.
Ancora buongiorno, buon lavoro solo e tutto per questo martedì 25 agosto 2026 a Radio Formia, l'appuntamento con il suo orosco a tutti voi, una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia, un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
10: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Tragedia nella notte a Gaeta, dove ha perso la vita uno studente 19enne, Pierluca Pascali, ed è ricoverato in gravi condizioni al Forlanini di Roma l'amico coetaneo Eugenio, che era in sella allo scooter guidato dalla vittima, che si è scontrato frontalmente con una Smart sul lungomare Caboto all'ingresso di Gaeta. È accaduto 10 minuti dopo l'una all'altezza dell'ex cava d'Urso e di Villa Accetta. Pierluca, fresco diplomato all'Istituto Nautico Caboto di Gaeta e figlio del compianto Dino Pascali, l'ex delegato comunale ai grandi eventi, presentatore e animatore di tantissimi eventi nel Golfo, stava rientrando a Gaeta insieme al suo amico Eugenio V, 19 anni, studente della ragioneria al Fermi, dopo una serata trascorsa con gli amici. Lo scooter sul quale viaggiavano i due ragazzi, un 125 di cilindrata, ha impattato con violenza per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della tenenza di Gaeta, con una Smart nera proveniente dalla direzione opposta e guidata da una 21enne di Napoli, in Leggiatura Scauri, con a bordo altri due giovani campani. In seguito all'urto, i due centauri sono stati sbalzati dal mezzo a due ruote, finendo il Pascali contro una Peugeot 308 che lo seguiva, per poi ricadere sull'asfalto, e l'amico scaraventato invece dall'urto su un marciapiede. L'impatto è stato fatale a Pierluca, deceduto pochi attimi dopo. Aveva ancora il casco in testa. Il suo amico Eugenio è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato inizialmente all'ospedale Dono Svizzero di Formia e nel corso della notte trasferito in eliambulanza in considerazione della criticità delle sue condizioni al Forlanini di Roma. I tre occupanti della Smart, feriti in modo lieve, sono stati accompagnati al nosocomio formiano. La circolazione è stata sospesa per ore per i rilievi in quel tratto della flacca e deviata verso la Canzatore e la strada consortile. L'arteria è stata liberata solo alle 5:45. Lo scooter e le due auto coinvolte nell'incidente, pesantemente danneggiate, sono state sottoposte a sequestro insieme a quello che rimaneva dello scooter. La tragedia della flacca ha suscitato profondo cordoglio nella comunità gaetana. La madre Michela e gli altri familiari sono pervenuti messaggi da ogni parte. Il sindaco Cristian Leccese ha sottolineato in una nota che la scomparsa di un figlio della nostra terra che vola in cielo così presto è un evento lacerante, qualcosa di fronte a cui si fa immensa fatica trovare un senso. Ed ha rivolto anche un pensiero ad Eugenio, l'altro ragazzo coinvolto nell'incidente, che ci riporta, ha affermato il sindaco, con drammatica urgenza al tema della sicurezza sulle nostre strade. Anche l'Istituto Nautico Caboto ha espresso le condoglianze per questo ragazzo solare di cui ricordano il sorriso i momenti vissuti tra i banchi di scuola. Ricordi positivi sono arrivati anche dalle squadre di calcio della Polisportiva Gaeta e della Don Bosco, nelle cui fila Pierluca ha disputato le ultime stagioni nel settore giovanile. Sono state annullate le manifestazioni sportive programmate oggi in città. Gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta hanno denunciato un 48enne residente a Marcianise, in provincia di Caserta, ritenuto responsabile di atti osceni commessi in presenza di minori su una spiaggia di Gaeta. In particolare, la polizia, in seguito a una segnalazione pervenuta al 112, è intervenuta presso la spiaggia di Serpo, dove è stata segnalata la presenza di un uomo che avrebbe compiuto atti osceni alla presenza di alcune ragazze minorenni nello specchio d'acqua tra l'Hotel Serapo e Palma Beach. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato numerosi bagnanti che avevano nel frattempo impedito al 48enne di allontanarsi, quindi hanno messo in sicurezza il soggetto, che rischiava di essere linciato dalla folla, ed hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze raccolte, il 48enne casertano si sarebbe avvicinato a due ragazze minorenni che si trovavano in acqua e avrebbe compiuto davanti a loro atti di natura oscena, masturbandosi in acqua. La scena sarebbe stata notata anche dall'assistente bagnante e da altre persone presenti sulla spiaggia. Sarebbe stata anche una ripetizione di quanto accaduto il giorno di Ferragosto dallo stesso personaggio. È arrivata una volante, l'uomo è stato condotto presso il commissariato di polizia di Gaeta e denunciato all'autorità giudiziaria ed in considerazione della condotta contestata delle circostanze in cui gli episodi si sono verificati in luoghi pubblici abitualmente frequentati da famiglie e minori, è stata avviata la procedura per l'adozione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con proposta di applicazione del divieto di far ritorno nel comune di Gaeta per 2 anni senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente. La giunta comunale di Gaeta ha varato un piano di promozione della 2 ruote con pedalata assistita. La delibera di giunta è stata approvata la vigilia di Ferragosto e prevede l'avvio di un nuovo servizio sperimentale di bike sharing con l'uso di biciclette elettriche a pedalata assistita. Le premesse e le motivazioni di fondo di questa scelta sono le stesse che erano alla base del precedente progetto, ossia sperimentazione, affidamento a soggetti privati, sistema station based, aree di sosta individuate dall'amministrazione comunale, GPS e rimozione dei mezzi danneggiati o abbandonati. Le critiche sono arrivate in contemporanea con il varo della delibera di giunta, era inevitabile in considerazione del fallimento della precedente esperienza. Il documento più caustico è arrivato dall'associazione La Piazza, che esprime dubbi sulla scelta dei mezzi. Inoltre viene sostenuto che mentre le bike comportano costi di manutenzione decisamente più elevati e un impatto ambientale maggiore, legato soprattutto alla produzione, alla ricarica e allo smaltimento delle batterie, ci sono altre criticità emerse durante il precedente esperimento. E si chiede anche quale sarà il ruolo effettivo della polizia locale nei controlli. Il comune di Ponza ha vinto la sua battaglia contro la costruzione di nuove villette a schiera in una zona sottoposta a vincolo archeologico e già molto urbanizzata, al punto che non si potrebbero realizzare i servizi a supporto delle nuove case. L'area interessata è quella della località denominata Montagna, dove una società cooperativa voleva realizzare 8 nuove unità abitative con tipologia schiera, progetto che è stato rigettato al comune per 2 ragioni, una urbanistica legata appunto alla impossibilità di fare nuovi servizi e una paesaggistica per il vincolo. La cooperativa aveva chiesto al Tribunale amministrativo l'annullamento del diniego a costruire e di una serie di provvedimenti collegati. Il Comune di Ponza, rappresentato dall'avvocato Giacomo Mignano, ha ribadito invece la necessità di negare il permesso a costruire perché nella zona interessata non sussistono le infrastrutture minime per consentire una nuova costruzione e ciò non avrebbe garantito quell'ordinato sviluppo del territorio insito in qualunque piano regolatore, incluso quello dell'isola. Il TAR ha accolto la tesi del comune e rigettato quindi il ricorso della cooperativa. 4 ore internazionali nella ginnastica ritmica e ora anche la fascia di Miss Sport Givona Lazio 2026 per Maria Rachele Italiani, 18 anni di Rieti, che ha vinto a Formia la finale regionale di Miss Italia Lazio, conquistando il titolo che vale l'accesso alle prefinali nazionali di Miss Italia in programma dall'1 al 3 settembre a Roma, al Palazzo dello Spettacolo. Studentessa al Liceo delle Scienze Umane, capelli e occhi castani, Maria Rachele ha portato al concorso una storia già fortemente legata allo sport. Pratica ginnastica ritmica a livello agonistico, nel 2026 ha conquistato alle Leopolos Cup di Atene 4 medaglie d'oro, imponendosi nell'All-Around e nelle finali di cerchio, palla e clavette. A decretarne la vittoria è stata la giuria presieduta dal personal trainer Tommaso Capezzone, composta dagli altri da Maria Maiani, fondatrice della MAM, Michela Cardillo Stagno, Miss Social Lazio 2023, Luigi Bonelli, assessore alla cultura, pubblica istruzione del Comune di Formia, Lello Sebastiani, lookmaker, e Luca Mastrangelo, produttore cinematografico. Seconda classificata è stata Lucrezia Nardi, 20 anni, di Caprarola, in provincia di Viterbo, studentessa al DAMS. L'associazione del titolo di Miss Sport Givona Lazio è avvenuta in una città che ha costruito una parte importante della propria identità, quella appunto di Formia, proprio attraverso lo sport. Formia appartiene inoltre alla storia di Miss Italia. La finale di Piazza Aldo Moro ha riportato il concorso in città 10 anni dall'ultima tappa del 2016. Nel 1981, inoltre, Formia fu la prima città del Lazio ad ospitare una finale nazionale di Miss Italia, anticipando di quasi 20 anni la finale disputata a Roma nel 2000. Tra gli ospiti della serata, a Piazza Aldo Moro, c'era anche Federica Rizza, 26 anni, di Formia, Miss Bellezza del Lazio 2026, già ammessa alle prime finali nazionali di Miss Italia. A condurre la finale formiana è stata Margherita Praticò, agente regionale Lazio di Miss Italia, con la regia di Mario Gori. Domani alle 18.30 il Club Nautico di Gaeta ospiterà, in occasione dell'80° anniversario del referendum Monarchia Repubblica, la presentazione di uno studio del professor Angelo Piermattei sull'impegno degli artisti nella ricerca di simboli della Repubblica. L'incontro sarà condotto dal presidente del Club Nautico, professor Paolo Michalizzi, e comprenderà anche la proiezione di alcune sequenze mirate del film di Paola Cortellesi C'è ancora domani, straordinario spaccato del riscatto femminile culminato nel voto alle donne.
11: Radio Formia informa.
10: Il Città di Formia disputerà domani il penultimo test amichevole estivo. Affronterà in casa la Cellolese militante nella promozione campana. La squadra, allenata da Ciardi, è stata recentemente protagonista di un successo sempre in amichevole contro la formazione del Roccasecca, squadra di pari categoria, superata per 2-1 grazie ai gol di Gomez e De Petris. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Sono le 7:34 minuti. È martedì 25 agosto 2026, la Chiesa ricorda San Ludovico e San Giuseppe Calasanzio. La luna è gibbosa crescente e il proverbio di oggi, è più la spesa che l'impresa, ricorda che conviene impegnarsi solo per cose che valgano più di quanto occorre per raggiungerle. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1825 l'Uruguay dichiarava la propria indipendenza dal Brasile. Nel 1875 Matthew Webb diventava il primo uomo ad avere traversato il canale della Manica a nuoto. Aveva nuotato per 21 ore e 45 minuti da Dover a Calais, percorrendo 62 chilometri. Mentre nel 1923 Libero Ferrario diventava il primo italiano a conquistare un titolo mondiale di ciclismo. A Zurigo vinceva la terza edizione del campionato del mondo. Nel 1944 le forze militari alleate liberavano Parigi dall'occupazione nazista e nel 1960 il presidente italiano Giovanni Gronchi inaugurava a Roma la 17ª edizione delle Olimpiadi moderne, a cui avrebbero partecipato gli atleti di 83 nazioni. Nel 1973, furto da 800 milioni di lire al Museo di Belluno. Tra i quadri trafugati c'era la Madonna con Bambino di Antonio Solario, realizzato alla fine del 400. Nel 1975 veniva pubblicato Born to Run di Bruce Springsteen, considerato uno dei 30 migliori album della storia. Nel 1978 in Vaticano prendeva il via il conclave per eleggere il successore di Papa Paolo VI, scomparso il 6 agosto. Nel 1987 sei detenuti capeggiati dal terrorista Mario Tuti avviavano una rivolta nel carcere di Porto Azzurro, prendendo in ostaggio 34 persone. Nel 1991 il podista statunitense Carl Lewis fissava 9 secondi e 86 il nuovo primato del mondo dei 100 metri piani, mentre a Stoccarda il ciclista Gianni Bugno conquistava il titolo di campione mondiale professionisti su strada. E nel 2012 moriva l'astronauta Neil Armstrong, il primo uomo ad avere posato piede sulla Luna. Nascevano il 25 agosto, nel 1889 l'imprenditore e ideatore della prima sfilata di alta moda in Italia, Giovanni Battista Giorgini. Nel 1930 l'attore premio Oscar Sean Connery e nel 1935 il suo collega Lando Buzzanca. Nel 1940 l'annunciatrice e conduttrice TV Maria Giovanna Elmi e nel 1952 il musicista e produttore discografico Michelangelo La Bionda. E poi il regista Tim Burton nel 1958, il canottiere tre volte oro olimpico Agostino Abbagnale nel 1966, la modella Claudia Schiffer nel 1970 e la doppiatrice Rossella Acerbo, nata in questo giorno nel 1973. Ultima segnalazione per il 25 agosto 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.

Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Benvenuti da Sandro Gionti. Tragedia nella notte a Gaeta, dove ha perso la vita uno studente 19enne, Pierluca Pascali, ed è ricoverato in gravi condizioni al Forlanini di Roma l'amico coetaneo Eugenio, che era in sella allo scooter guidato dalla vittima, che si è scontrato frontalmente con una Smart sul lungomare Caboto all'ingresso di Gaeta. È accaduto 10 minuti dopo l'una all'altezza dell'ex cava d'Urso e di Villa Accetta. Pierluca, fresco diplomato all'Istituto Nautico Caboto di Gaeta e figlio del compianto Dino Pascali, ex delegato comunale ai grandi eventi, presentatore e animatore di tantissimi eventi nel Golfo, stava rientrando a Gaeta insieme al suo amico Eugenio V, 19 anni, studente della ragioneria al Fermi, dopo una serata trascorsa con gli amici. Lo scooter sul quale viaggiavano i due ragazzi, un 125 di cilindrata, ha impattato con violenza per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della tenenza di Gaeta, con una Smart nera proveniente dalla direzione opposta e guidata da una 21enne di Napoli, in Leggiatura Scauri, con a bordo altri due giovani campani. In seguito all'urto, i due centauri sono stati sbalzati dal mezzo a due ruote, finendo il Pascali contro una Peugeot 308 che lo seguiva, per poi ricadere

0: e sull'asfalto, e l'amico scaraventato invece dall'urto su un marciapiede. L'impatto è stato fatale a Pierluca, deceduto pochi attimi dopo. Aveva ancora il casco in testa. Il suo amico Eugenio è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato inizialmente all'ospedale Dono Svizzero di Formia e nel corso della notte trasferito in eliambulanza in considerazione della criticità delle sue condizioni al Forlanini di Roma. I tre occupanti della Smart, feriti in modo lieve, sono stati accompagnati al nosocomio formiano. La circolazione è stata sospesa per ore per i rilievi in quel tratto della flacca e deviata verso la Canzatore e la strada consortile. L'arteria è stata liberata solo alle 5:45. Lo scooter e le due auto coinvolte nell'incidente, pesantemente danneggiate, sono state sottoposte a sequestro insieme a quello che rimaneva dello scooter. La tragedia della flacca ha suscitato profondo cordoglio nella comunità gaetana. La madre Michela e gli altri familiari sono pervenuti messaggi da ogni parte. Il sindaco Cristian Leccese ha sottolineato in una nota che la scomparsa di un figlio della nostra terra che vola in cielo così presto è un evento lacerante, qualcosa di fronte a cui si fa immensa fatica trovare un senso. Ed ha rivolto anche un pensiero ad Eugenio, l'altro ragazzo coinvolto nell'incidente, che ci riporta, ha affermato il sindaco, con drammatica urgenza al tema della sicurezza sulle nostre strade. Anche l'istituto nautico Caboto ha espresso le condoglianze per questo ragazzo solare di cui ricordano il sorriso i momenti vissuti tra i banchi di scuola. Ricordi positivi sono arrivati anche dalle squadre di calcio della Polisportiva Gaeta e della Don Bosco, nelle cui fila Pierluca ha disputato le ultime stagioni nel settore giovanile. Sono state annullate le manifestazioni sportive programmate oggi in città. Gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta hanno denunciato un 48enne residente a Marcianise in provincia di Caserta, ritenuto responsabile di atti osceni commessi in presenza di minori su una spiaggia di Gaeta. In particolare, la polizia, in seguito a una segnalazione pervenuta al 112, è intervenuta presso la spiaggia di Serpo, dove è stata segnalata la presenza di un uomo che avrebbe compiuto atti osceni alla presenza di alcune ragazze minorenni nello specchio d'acqua tra l'Hotel Serpo e Palma Beach. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato numerosi bagnanti che avevano nel frattempo impedito al 48enne di allontanarsi, quindi hanno messo in sicurezza il soggetto che rischiava di essere linciato dalla folla ed hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze raccolte, il 48enne casertano si sarebbe avvicinato a due ragazze minorenni che si trovavano in acqua e avrebbe compiuto davanti a loro atti di natura oscena, masturbandosi in acqua. La scena sarebbe stata notata anche dall'assistente bagnante e da altre persone presenti sulla spiaggia. Sarebbe stata anche una ripetizione di quanto accaduto il giorno di Ferragosto dallo stesso personaggio. È arrivata una volante, l'uomo è stato condotto presso il commissariato di polizia di Gaeta e denunciato all'autorità giudiziaria ed in considerazione della condotta contestata e delle circostanze in cui gli episodi si sono verificati in luoghi pubblici abitualmente frequentati da famiglie e minori, è stata avviata la procedura per l'adozione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con proposta di applicazione del divieto di far ritorno nel comune di Gaeta per 2 anni senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente. La giunta comunale di Gaeta ha varato un piano di promozione della due ruote con pedalata assistita. La delibera di giunta è stata approvata alla vigilia di Ferragosto e prevede l'avvio di un nuovo servizio sperimentale di bike sharing con l'uso di biciclette elettriche a pedalata assistita. Le premesse e le motivazioni di fondo di questa scelta sono le stesse che erano alla base del precedente progetto, ossia sperimentazione, affidamento a soggetti privati, sistema station based, aree di sosta individuate dall'amministrazione comunale, GPS e rimozione dei mezzi danneggiati o abbandonati. Le critiche sono arrivate in contemporanea con il varo della delibera di giunta, era inevitabile in considerazione del fallimento della precedente esperienza. Il documento più caustico è arrivato dall'associazione La Piazza, che esprime dubbi sulla scelta dei mezzi. Inoltre, viene sostenuto che mentre le bike comportano costi di manutenzione decisamente più elevati e un impatto ambientale maggiore, legato soprattutto alla produzione, alla ricarica e allo smaltimento delle batterie, ci sono altre criticità emerse durante il precedente esperimento. E si chiede anche quale sarà il ruolo effettivo della polizia locale nei controlli. Il comune di Ponza ha vinto la sua battaglia contro la costruzione di nuove villette a schiera in una zona sottoposta a vincolo archeologico e già molto urbanizzata, al punto che non si potrebbero realizzare i servizi a supporto delle nuove case. L'area interessata è quella della località denominata Montagna, dove una società cooperativa voleva realizzare 8 nuove unità abitative con tipologia schiera, progetto che è stato rigettato al comune per due ragioni: una urbanistica legata appunto alla impossibilità di fare nuovi servizi e una paesaggistica per il vincolo. La cooperativa aveva chiesto al Tribunale amministrativo l'annullamento del diniego a costruire e di una serie di provvedimenti collegati. Il Comune di Ponza, rappresentato dall'avvocato Giacomo Mignano, ha ribadito invece la necessità di negare il permesso a costruire perché nella zona interessata non sussistono le infrastrutture minime per consentire la nuova costruzione e ciò non avrebbe garantito quell'ordinato sviluppo del territorio insito in qualunque piano regolatore, incluso quello dell'isola. Il TAR ha accolto la tesi del comune e rigettato quindi il ricorso della cooperativa. 4 ore internazionali nella ginnastica ritmica e ora anche la fascia di Miss Sport Givona Lazio 2026 per Maria Rachele Italiani, 18 anni di Rieti, che ha vinto a Formia la finale regionale di Miss Italia Lazio, conquistando il titolo che vale l'accesso alle prefinali nazionali di Miss Italia in programma dall'1 al 3 settembre a Roma, al Palazzo dello Spettacolo. Studentessa al Liceo delle Scienze Umane, capelli e occhi castani, Maria Rachele ha portato al concorso una storia già fortemente legata allo sport. Pratica ginnastica ritmica a livello agonistico, nel 2026 ha conquistato all'Eleopolos Cup di Atene 4 medaglie d'oro, imponendosi nell'All Around e nelle finali di cerchio, palla e clavette. A decretarne la vittoria è stata la giuria presieduta dal personal trainer Tommaso Capezzone, composta dagli altri da Maria Maiani, fondatrice della MAM, Michela Cardillo Stagno, Miss Social Lazio 2023, Luigi Abbonelli, assessore alla cultura, alla pubblica istruzione del Comune di Formia, Lello Sebastiani, lookmaker, e Luca Mastrangelo, produttore cinematografico. Seconda classificata è stata Lucrezia Nardi, 20 anni, di Caprarola, in provincia di Viterbo, studentessa al DAMS. L'associazione del titolo di Miss Sport Givona Lazio è avvenuta in una città che ha costruito una parte importante della propria identità, quella appunto di Formia, proprio attraverso lo sport. Formia appartiene inoltre alla storia di Miss Italia. La finale di Piazza Aldo Moro ha riportato il concorso in città 10 anni dall'ultima tappa del 2016. Nel 1981, inoltre, Formia fu la prima città del Lazio ad ospitare una finale nazionale di Miss Italia, anticipando di quasi 20 anni la finale disputata a Roma nel 2000. Tra gli ospiti della serata a Piazza Aldo Moro c'era anche Federica Rizza, 26 anni, di Formia, Miss Bellezza del Lazio 2026, già ammessa alle semifinali nazionali di Miss Italia. A condurre la finale formiana è stata Margherita Praticò, agente regionale Lazio di Miss Italia, con la regia di Mario Gori. Domani alle 18.30 il Club Nautico di Gaeta ospiterà, in occasione dell'80° anniversario del referendum Monarchia Repubblica, la presentazione di uno studio del professor Angelo Piermattei sull'impegno degli artisti nella ricerca di simboli della Repubblica. L'incontro sarà condotto dal presidente del Club Nautico, professor Paolo Michalizzi, e comprenderà anche la proiezione di alcune sequenze mirate del film di Paola Cortellesi C'è ancora domani, straordinario spaccato del riscatto femminile culminato nel voto alle donne.
1: Radio Formia, informa.
0: Il Città di Formia disputerà domani il penultimo test amichevole estivo. Affronterà in casa la Cellulese militante nella promozione campana. La squadra, allenata da Ciardi, è stata recentemente protagonista di un successo sempre in amichevole contro la formazione del Roccasecca, squadra di pari categoria, superata per 2-1 grazie ai gol di Gomez e De Petris. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Radio Formia, informa.
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.

0: Oroscopo di Radio Formia, delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a martedì 25 agosto 2026, la chiesa ricorda San Giuseppe Calasanzio, sacerdote. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io da salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo te casalinghe, che la mattina ci per la radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centro in voce con la valida e preziosa voce di Cadio Cusano. Siamo pronti alle 12 si inizia tale, cominciando come sempre con l'Ariete. A vostro favore gioca il trigono lunare Venere, una configurazione entusiasmante per le vostre sorti affettive, ma eccellente anche per gli studi. Dall'Ariete al Toro, la giornata vi consiglia di prendervela comoda, seguendo quel ritmo pacato che vi è caro. La calma piatta è preferibile al mare e in tempesta, casa e cura di bellezza. Dal Toro ai Gemelli, la paladina delle vostre crociate personali è Venere, una vera amazzone combattiva e amorosa che vi infonde il coraggio per non lasciare la presa. Fate pace con il tempo. Dai Gemelli al Cancro, tra un pronto soccorso psicologico per confortare un amico, la solita routine e molto altro, oggi tutti vi cercano, tutti vi vogliono. Optate per una dieta leggera e tisane rinfrescanti. Dal Cancro al Leone, la luna parla di viaggi di lavoro, di piacere, anche di amore, in primo luogo quello di voi stessi, che suggerisce di tenervi fuori dalla mischia, sicurezza in voi stessi, non scalfita da comportamenti altrui. Da Leone alla Vergine, la coppia Luna-Marte coalizzata contro Nettuno vi rende frettolosi e approssimativi nella professione, un comportamento che non riuscite a mandare giù, sotto pressione la forma fisica, attenzione. Bilancia, ciò che è nuovo nelle vostre abitudini oggi prende il sopravvento sulla quotidianità, un'avventura amorosa o un corso di studio all'estero. Scorpione, il compito di oggi è di facile esecuzione, spendere poco e evitare qualunque investimento. Per il resto avete ampia scelta e tempo libero. Sagittario, se fosse possibile gettate questa giornata nello spam, lo fareste già a risveglio. Nell'impossibilità di farlo, leggetela senza soffermarvi troppo, a seconda dei bisogni del momento, senza traguardi impegnativi. Capricorno, nessun evento di rilievo nella mattinata e parte la lieve stanchezza che vi rende un po' inconcludenti. Ritorno in fase e in azione dal pomeriggio. Acquario, termometro dei sentimenti sopra la media stagionale. Forse non avete voi a decidere il meteo della vita affettiva, ma l'intraprendenza del partner. Diffidate dei primi tepori e copritevi di più in questo periodo. Concludiamo la scuola di oggi con i pesci. Come una rondine non fa primavera, un errore non vi mette automaticamente nella lista degli imbranati. Capita a tutti di prendere delle sviste. L'accettazione della vita nei suoi contrasti è una vostra risorsa. Ebbene tutto anche questo martedì 25 agosto 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con l'oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Giuseppe Calasanzio, sacerdote. Il sole è già sorto alle 6.27, tramonterà alle 19.57, la luna primo quarto si eleverà alle 18.45 e calerà domani mattina presto alle 3.17. Gli auguri al regista e sceneggiatore televisivo Tim Burton, che compie 68 anni, all'attore Red Degan, che compie 58 anni. Qualche data da ricordare: 1944, seconda guerra mondiale, liberazione di Parigi. La frase del giorno: a chi Dio vuole aiutare, niente gli può nuocere. Ricordo che la luna primo quarto ci sarà questa sera alle 19.57. Invece pensieri questa mattina sono: meglio essere superiori più di dentro che di fuori. Cattivo affare per il contadino barattar la vigna con un tino. Egoismo e ambizione hanno Fauci e da Leone. A ancora buongiorno, buon lavoro solo e tutto per questo martedì 25 agosto 2026 a Radio Formia, l'appuntamento con questo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo con la parte della regia, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: L'estate di Radio Formia stuzzica la tua voglia di musica, tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.

pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Forna. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Forna. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Sono le 9 in punto.
2: È martedì 25 agosto 2026, la chiesa ricorda San Ludovico e San Giuseppe Calasanzio. La luna è gibbosa crescente e il proverbio di oggi, è più la spesa che l'impresa, ricorda che conviene impegnarsi solo per cose che valgano più di quanto occorre per raggiungerle. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1825 l'Uruguay dichiarava la propria indipendenza dal Brasile. Nel 1875 Matthew Webb diventava il primo uomo ad avere traversato il canale della Manica a nuoto. Aveva nuotato per 21 ore e 45 minuti da Dover a Calais, percorrendo 62 chilometri. Mentre nel 1923 Libero Ferrario diventava il primo italiano a conquistare un titolo mondiale di ciclismo. A Zurigo vinceva la terza edizione del campionato del mondo. Nel 1944 le forze militari alleate liberavano Parigi dall'occupazione nazista e nel 1960 il presidente italiano Giovanni Gronchi inaugurava a Roma la 17ª edizione delle Olimpiadi moderne, a cui avrebbero partecipato gli atleti di 83 nazioni. Nel 1973, furto da 800 milioni di lire al Museo di Belluno. Tra i quadri trafugati c'era la Madonna con Bambino di Antonio Solario, realizzato alla fine del 400. Nel 1975 veniva pubblicato Born to Run di Bruce Springsteen, considerato uno dei 30 migliori album della storia. Nel 1978 in Vaticano prendeva il via il conclave per eleggere il successore di Papa Paolo VI, scomparso il 6 agosto. Nel 1987 sei detenuti capeggiati dal terrorista Mario Tuti avviavano una rivolta nel carcere di Porto Azzurro, prendendo in ostaggio 34 persone. Nel 1991 il podista statunitense Carl Lewis fissava 9 secondi e 86 il nuovo primato del mondo dei 100 metri piani, mentre a Stoccarda il ciclista Gianni Bugno conquistava il titolo di campione mondiale professionisti su strada. E nel 2012 moriva l'astronauta Neil Armstrong, il primo uomo ad avere posato piede sulla Luna. Nascevano il 25 agosto, nel 1889 l'imprenditore e ideatore della prima sfilata di alta moda in Italia, Giovanni Battista Giorgini. Nel 1930 l'attore premio Oscar Sean Connery e nel 1935 il suo collega Lando Buzzanca. Nel 1940 l'annunciatrice e conduttrice TV Maria Giovanna Elmi e nel 1952 il musicista e produttore discografico Michelangelo La Bionda. E poi il regista Tim Burton nel 1958, il canottiere tre volte oro olimpico Agostino Abbagnale nel 1966, la modella Claudia Schiffer nel 1970 e la doppiatrice Rossella Acerbo, nata in questo giorno nel 1973. Ultima segnalazione per il 25 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

invece io ti voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
3: Lì non ne sentiamo tante storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
2: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
3: Noi possiamo aiutarvi.
2: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
4: Ricordi,
5: emozioni,
4: sensazioni che sanno di
5: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Bam bam, bambina.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo proprio da Frosinone, sull'autostrada 1 Roma-Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Ceprano e Colleferro in direzione Roma. Andiamo nel centro urbano, rallentamenti su via San Gerardo e viale Roma. Ci spostiamo a Latina, sulla statale Pontina, per chi viaggia verso Latina, code all'altezza di Aprilia. Infine rallentamenti anche all'altezza di Borgo Piave in tutte le vie convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Da Giorgio Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito. Ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Tragedia nella notte a Gaeta, dove ha perso la vita uno studente 19enne, Pierluca Pascali, ed è ricoverato in gravi condizioni al Forlanini di Roma l'amico coetaneo Eugenio, che era in sella allo scooter guidato dalla vittima, che si è scontrato frontalmente con una Smart sul lungomare Caboto all'ingresso di Gaeta. È accaduto 10 minuti dopo l'una all'altezza dell'ex cava d'Urso e di Villa Accetta. Pierluca, fresco diplomato all'Istituto Nautico Caboto di Gaeta e figlio del compianto Dino Pascali, l'ex delegato comunale ai grandi eventi, presentatore e animatore di tantissimi eventi nel Golfo, stava rientrando a Gaeta insieme al suo amico Eugenio V, 19 anni, studente della ragioneria al Fermi, dopo una serata trascorsa con gli amici. Lo scooter sul quale viaggiavano i due ragazzi, un 125 di cilindrata, ha impattato con violenza per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della tenenza di Gaeta, con una Smart nera proveniente dalla direzione opposta e guidata da una 21enne di Napoli, in villeggiatura Scauri, con a bordo altri due giovani campani. In seguito all'urto, i due centauri sono stati sbalzati dal mezzo a due ruote, finendo il Pascali contro una Peugeot 308 che lo seguiva, per poi ricadere sull'asfalto, e l'amico scaraventato invece dall'urto su un marciapiede. L'impatto è stato fatale a Pierluca, deceduto pochi attimi dopo. Aveva ancora il casco in testa. Il suo amico Eugenio è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato inizialmente all'ospedale Dono Svizzero di Formia e nel corso della notte trasferito in eliambulanza in considerazione della criticità delle sue condizioni al Forlanini di Roma. I tre occupanti della Smart, feriti in modo lieve, sono stati accompagnati al nosocomio formiano. La circolazione è stata sospesa per ore per i rilievi in quel tratto della flacca e deviata verso la Canzatore e la strada consortile. L'arteria è stata liberata solo alle 5:45. Lo scooter e le due auto coinvolte nell'incidente, pesantemente danneggiate, sono state sottoposte a sequestro insieme a quello che rimaneva dello scooter. La tragedia della flacca ha suscitato profondo cordoglio nella comunità gaetana. La madre Michela e gli altri familiari sono pervenuti messaggi da ogni parte. Il sindaco Cristian Leccese ha sottolineato in una nota che la scomparsa di un figlio della nostra terra che vola in cielo così presto è un evento lacerante, qualcosa di fronte a cui si fa immensa fatica trovare un senso. Ed ha rivolto anche un pensiero ad Eugenio, l'altro ragazzo coinvolto nell'incidente, che ci riporta, ha affermato il sindaco, con drammatica urgenza al tema della sicurezza sulle nostre strade. Anche l'Istituto Nautico Caboto ha espresso le condoglianze per questo ragazzo solare, di cui ricordano il sorriso i momenti vissuti tra i banchi di scuola. Ricordi positivi sono arrivati anche dalle squadre di calcio della Polisportiva Gaeta e della Don Bosco, nelle cui fila Pierluca ha disputato le ultime stagioni nel settore giovanile. Sono state annullate le manifestazioni sportive programmate oggi in città. Gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta hanno denunciato un 48enne residente a Marcianise, in provincia di Caserta, ritenuto responsabile di atti osceni commessi in presenza di minori su una spiaggia di Gaeta. In particolare, la polizia, in seguito a una segnalazione pervenuta al 112, è intervenuta presso la spiaggia di Serpo, dove è stata segnalata la presenza di un uomo che avrebbe compiuto atti osceni alla presenza di alcune ragazze minorenni. Nello specchio d'acqua tra l'Hotel Serapo e Palm Beach. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato numerosi bagnanti che avevano nel frattempo impedito al 48enne di allontanarsi. Quindi hanno messo in sicurezza il soggetto, che rischiava di essere linciato dalla folla, ed hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze raccolte, il 48enne casertano si sarebbe avvicinato a due ragazze minorenni che si trovavano in acqua e avrebbe compiuto davanti a loro atti di natura oscena, masturbandosi in acqua. La scena sarebbe stata notata anche dall'assistente bagnante e da altre persone presenti sulla spiaggia. Sarebbe stata anche una ripetizione di quanto accaduto il giorno di Ferragosto dallo stesso personaggio. È arrivata una volante, l'uomo è stato condotto presso il commissariato di polizia di Gaeta e denunciato all'autorità giudiziaria, ed in considerazione della condotta contestata e delle circostanze in cui gli episodi si sono verificati in luoghi pubblici abitualmente frequentati da famiglie e minori, è stata avviata la procedura per l'adozione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con proposta di applicazione del divieto di far ritorno nel comune di Gaeta per 2 anni, senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente. La Giunta Comunale di Gaeta ha varato un piano di promozione della due ruote con pedalata assistita. La delibera di giunta è stata approvata alla vigilia di Ferragosto e prevede l'avvio di un nuovo servizio sperimentale di bike sharing con l'uso di biciclette elettriche a pedalata assistita. Le premesse e le motivazioni di fondo di questa scelta sono le stesse che erano alla base del precedente progetto, ossia sperimentazione, affidamento a soggetti privati, sistema station based, aree di sosta individuate dall'amministrazione comunale, GPS e rimozione dei mezzi danneggiati o abbandonati. Le critiche sono arrivate in contemporanea con il varo della delibera di giunta. Era inevitabile in considerazione del fallimento della precedente esperienza. Il documento più caustico è arrivato dall'associazione La Piazza, che esprime dubbi sulla scelta dei mezzi. Inoltre viene sostenuto che mentre le bike comportano costi di manutenzione decisamente più elevati e un impatto ambientale maggiore, legato soprattutto alla produzione, alla ricarica e allo smaltimento delle batterie, ci sono altre criticità emerse durante il precedente esperimento. E si chiede anche quale sarà il ruolo effettivo della polizia locale nei controlli. Il comune di Ponza ha vinto la sua battaglia contro la costruzione di nuove villette a schiera in una zona sottoposta a vincolo archeologico e già molto urbanizzata, al punto che non si potrebbero realizzare i servizi a supporto delle nuove case. L'area interessata è quella della località denominata Montagna, dove una società cooperativa voleva realizzare 8 nuove unità abitative con tipologia schiera, progetto che è stato rigettato al comune per 2 ragioni, una urbanistica legata appunto alla impossibilità di fare nuovi servizi e una paesaggistica per il vincolo. La cooperativa aveva chiesto al Tribunale amministrativo l'annullamento del diniego a costruire e di una serie di provvedimenti collegati. Il Comune di Ponza, rappresentato dall'avvocato Giacomo Mignano, ha ribadito invece la necessità di negare il permesso a costruire perché nella zona interessata non sussistono le infrastrutture minime per consentire una nuova costruzione e ciò non avrebbe garantito quell'ordinato sviluppo del territorio insito in qualunque piano regolatore, incluso quello dell'isola. Il TAR ha accolto la tesi del comune e rigettato quindi il ricorso della cooperativa. 4 ore internazionali nella ginnastica ritmica e ora anche la fascia di Miss Sport Givona Lazio 2026 per Maria Rachele Italiani, 18 anni di Rieti, che ha vinto a Formia la finale regionale di Miss Italia Lazio, conquistando il titolo che vale l'accesso alle prefinali nazionali di Miss Italia in programma dall'1 al 3 settembre a Roma, al Palazzo dello Spettacolo. Studentessa al Liceo delle Scienze Umane, capelli e occhi castani, Maria Rachele ha portato al concorso una storia già fortemente legata allo sport. Pratica ginnastica ritmica a livello agonistico, nel 2026 ha conquistato all'Eleopolos Cup di Atene 4 medaglie d'oro, imponendosi nell'All Around e nelle finali di cerchio, palla e clavette. A decretarne la vittoria è stata la giuria presieduta dal personal trainer Tommaso Capezzone, composta dagli altri da Maria Maiani, fondatrice della MAM, Michela Cardillo Stagno, Miss Social Lazio 2023, Luigi Abbonetti Antonelli, assessore alla cultura, alla pubblica istruzione e Comuniformia, Lello Sebastiani, lookmaker, e Luca Mastrangelo, produttore cinematografico. Seconda classificata è stata Lucrezia Nardi, 20 anni, di Caprarola, in provincia di Viterbo, studentessa al DAMS. L'associazione del titolo di Miss Sport Givona Lazio è avvenuta in una città che ha costruito una parte importante della propria identità, quella appunto di Formia, proprio attraverso lo sport. Formia appartiene inoltre alla storia di Miss Italia. La finale di Piazza Aldo Moro ha riportato il concorso in città 10 anni dall'ultima tappa del 2016. Nel 1981, inoltre, Formia fu la prima città del Lazio ad ospitare una finale nazionale di Miss Italia, anticipando di quasi 20 anni la finale disputata a Roma nel 2000. Tra gli ospiti della serata, a Piazza Aldo Moro, c'era anche Federica Rizza, 26 anni, di Formia, Miss Bellezza del Lazio 2026, già ammessa alle semifinali nazionali di Miss Italia. A condurre la finale formiana è stata Margherita Praticò, agente regionale Lazio di Miss Italia, con la regia di Mario Gori. Domani alle 18.30 il Club Nautico di Gaeta ospiterà, in occasione dell'80° anniversario del referendum Monarchia Repubblica, la presentazione di uno studio del professor Angelo Piermattei sull'impegno degli artisti nella ricerca di simboli della Repubblica. L'incontro sarà condotto dal presidente del Club Nautico, professor Paolo Michalizzi, e comprenderà anche la proiezione di alcune sequenze mirate del film di Paola Cortellesi C'è ancora domani, straordinario spaccato del riscatto femminile culminato nel voto alle donne.
4: Radio Formia, informa.
3: Il Città di Formia disputerà domani il penultimo test amichevole estivo. Affronterà in casa la Cellulese militante nella promozione campana. La squadra, allenata da Ciardi, è stata recentemente protagonista di un successo sempre in amichevole contro la formazione del Roccasecca, squadra di pari categoria, superata per 2-1 grazie ai gol di Gomez e De Petris. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena

0: Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Tragedia nella notte a Gaeta, dove ha perso la vita uno studente 19enne, Pierluca Pascali, ed è ricoverato in gravi condizioni al Forlanini di Roma l'amico coetaneo Eugenio, che era in sella allo scooter guidato dalla vittima, che si è scontrato frontalmente con una Smart sul lungomare Caboto all'ingresso di Gaeta. È accaduto 10 minuti dopo l'una all'altezza dell'ex cava d'Urso e di Villa Accetta. Pierluca, fresco diplomato all'Istituto Nautico Caboto di Gaeta e figlio del compianto Dino Pascali, ex delegato comunale ai grandi eventi, presentatore e animatore di tantissimi eventi nel Golfo, stava rientrando a Gaeta insieme al suo amico Eugenio V, 19 anni, studente della ragioneria al Fermi, dopo una serata trascorsa con gli amici. Lo scooter sul quale viaggiavano i due ragazzi, un 125 di cilindrata, ha impattato con violenza per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della tenenza di Gaeta, con una Smart nera proveniente dalla direzione opposta e guidata da una 21enne di Napoli, in villeggiatura Scauri, con a bordo altri due giovani campani. In seguito all'urto, i due centauri sono stati sbalzati dal mezzo a due ruote, finendo il Pascali contro una Peugeot 308 che lo seguiva, per poi ricadere sull'asfalto, e l'amico scaraventato invece dall'urto su un marciapiede. L'impatto è stato fatale a Pierluca, deceduto pochi attimi dopo. Aveva ancora il casco in testa. Il suo amico Eugenio è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato inizialmente all'ospedale Dono Svizzero di Formia e nel corso della notte trasferito in eliambulanza in considerazione della criticità delle sue condizioni al Forlanini di Roma. I tre occupanti della Smart, feriti in modo lieve, sono stati accompagnati al nosocomio formiano. La circolazione è stata sospesa per ore per i rilievi in quel tratto della Flacca e deviata verso la Canzatore e la strada Consortile. L'arteria è stata liberata solo alle 5:45. Lo scooter e le due auto coinvolte nell'incidente, pesantemente danneggiate, sono state sottoposte a sequestro insieme a quello che rimaneva dello scooter. La tragedia della Flacca ha suscitato profondo cordoglio nella comunità gaetana. La madre Michela e gli altri familiari sono pervenuti messaggi da ogni parte. Il sindaco Cristian Leccese ha sottolineato in una nota che la scomparsa di un figlio della nostra terra che vola in cielo così presto è un evento lacerante, qualcosa di fronte a cui si fa immensa fatica trovare un senso. Ed ha rivolto anche un pensiero ad Eugenio, l'altro ragazzo coinvolto nell'incidente, che ci riporta, ha affermato il sindaco, con drammatica urgenza al tema della sicurezza sulle nostre strade. Anche l'Istituto Nautico Caboto ha espresso le condoglianze per questo ragazzo solare di cui ricordano il sorriso i momenti vissuti tra i banchi di scuola. Ricordi positivi sono arrivati anche dalle squadre di calcio della Polisportiva Gaeta e della Don Bosco, nelle cui fila Pierluca ha disputato le ultime stagioni nel settore giovanile. Sono state annullate le manifestazioni sportive programmate oggi in città. Gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta hanno denunciato un 48enne residente a Marcianise, in provincia di Caserta, ritenuto responsabile di atti osceni commessi in presenza di minori su una spiaggia di Gaeta. In particolare, la polizia, in seguito a una segnalazione pervenuta al 112, è intervenuta presso la spiaggia di Serpo, dove è stata segnalata la presenza di un uomo che avrebbe compiuto atti osceni alla presenza di alcune ragazze minorenni nello specchio d'acqua tra l'Hotel Serpo e Palma Beach. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato numerosi bagnanti che avevano nel frattempo impedito al 48enne di allontanarsi, quindi hanno messo in sicurezza il soggetto, che rischiava di essere linciato dalla folla, ed hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze raccolte, il 48enne casertano si sarebbe avvicinato a due ragazze minorenni che si trovavano in acqua e avrebbe compiuto davanti a loro atti di natura oscena, masturbandosi in acqua. La scena sarebbe stata notata anche dall'assistente bagnante e da altre persone presenti sulla spiaggia. Sarebbe stata anche una ripetizione di quanto accaduto il giorno di Ferragosto dallo stesso personaggio. È arrivata una volante, l'uomo è stato condotto presso il commissariato di polizia di Gaeta e denunciato all'autorità giudiziaria ed in considerazione della condotta contestata e delle circostanze in cui gli episodi si sono verificati in luoghi pubblici abitualmente frequentati da famiglie e minori, è stata avviata la procedura per l'adozione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con proposta di applicazione del divieto di far ritorno nel comune di Gaeta per 2 anni, senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente. La giunta comunale di Gaeta ha varato un piano di promozione della 2 ruote con pedalata assistita. La delibera di giunta è stata approvata la vigilia di Ferragosto e prevede l'avvio di un nuovo servizio sperimentale di bike sharing con l'uso di bicicletta elettrica pedalata assistita. Le premesse e le motivazioni di fondo di questa scelta sono le stesse che erano alla base del precedente progetto, ossia sperimentazione, affidamento a soggetti privati, sistema station based, aree di sosta individuate dall'amministrazione comunale, GPS e rimozione dei mezzi danneggiati o abbandonati. Le critiche sono arrivate in contemporanea con il varo della delibera di giunta, era inevitabile in considerazione del fallimento della precedente esperienza. Il documento più caustico è arrivato dall'associazione La Piazza, che esprime dubbi sulla scelta dei mezzi. Inoltre viene sostenuto che mentre le bike comportano costi di manutenzione decisamente più elevati e un impatto ambientale maggiore, legato soprattutto alla produzione, alla ricarica e allo smaltimento delle batterie, ci sono altre criticità emerse durante il precedente esperimento. E si chiede anche quale sarà il ruolo effettivo della polizia locale nei controlli. Il comune di Ponza ha vinto la sua battaglia contro la costruzione di nuove villette a schiera in una zona sottoposta a vincolo archeologico e già molto urbanizzata, al punto che non si potrebbero realizzare i servizi a supporto delle nuove case. L'area interessata è quella della località denominata Montagna, dove una società cooperativa voleva realizzare 8 nuove unità abitative con tipologia a schiera, progetto che è stato rigettato al comune per 2 ragioni, una urbanistica legata appunto alla impossibilità di fare nuovi servizi e una paesaggistica per il vincolo. La cooperativa aveva chiesto al Tribunale amministrativo l'annullamento del diniego a costruire e di una serie di provvedimenti collegati. Il Comune di Ponza, rappresentato dall'avvocato Giacomo Mignano, ha ribadito invece la necessità di negare il permesso a costruire perché nella zona interessata non sussistono le infrastrutture minime per consentire una nuova costruzione e ciò non avrebbe garantito quell'ordinato sviluppo del territorio insito in qualunque piano regolatore, incluso quello dell'isola. Il TAR ha accolto la tesi del comune e rigettato quindi il ricorso della cooperativa. 4 ore internazionali nella ginnastica ritmica e ora anche la fascia di Miss Sport Givona Lazio 2026 per Maria Rachele Italiani, 18 anni di Rieti, che ha vinto a Formia la finale regionale di Miss Italia Lazio, conquistando il titolo che vale l'accesso alle prefinali nazionali di Miss Italia in programma dall'1 al 3 settembre a Roma, al Palazzo dello Spettacolo. Studentessa al Liceo delle Scienze Umane, capelli e occhi castani, Maria Rachele ha portato al concorso una storia già fortemente legata allo sport. Pratica ginnastica ritmica a livello agonistico, nel 2026 ha conquistato all'Eleopolis Cup di Atene 4 medaglie d'oro, imponendosi nell'All-Around e nelle finali di cerchio, palla e clavette. A decretarne la vittoria è stata la giuria presieduta dal personal trainer Tommaso Capezzone, composta dagli altri da Maria Maiani, fondatrice della MAM, Michela Cardillo Stagno, Miss Social Lazio 2023, Luigi Abbonelli, assessore alla cultura e alla pubblica istruzione del Comune di Formia, Lello Sebastiani, lookmaker, e Luca Mastrangelo, produttore cinematografico. Seconda classificata è stata Lucrezia Nardi, 20 anni, di Caprarola, in provincia di Viterbo, studentessa al DAMS. L'associazione del titolo di Miss Sport Givona Lazio è avvenuta in una città che ha costruito una parte importante della propria identità, quella appunto di Formia, proprio attraverso lo sport. Formi appartiene inoltre alla storia di Miss Italia. La finale di Piazza Aldo Moro ha riportato il concorso in città 10 anni dall'ultima tappa del 2016. Nel 1981, inoltre, Formia fu la prima città del Lazio ad ospitare una finale nazionale di Miss Italia, anticipando di quasi 20 anni la finale disputata a Roma nel 2000. Tra gli ospiti della serata, a Piazza Aldo Moro, c'era anche Federica Rizza, 26 anni, di Formia, Miss Bellezza del Lazio 2026, già ammessa alle semifinali nazionali di Miss Italia. A condurre la finale formiana è stata Margherita Praticò, agente regionale Lazio di Miss Italia, con la regia di Mario Gori. Domani alle 18.30 il Club Nautico di Gaeta ospiterà, in occasione dell'80° anniversario del referendum Monarchia Repubblica, la presentazione di uno studio del professor Angelo Piermattei sull'impegno degli artisti nella ricerca di simboli della Repubblica. L'incontro sarà condotto dal presidente del Club Nautico, professor Paolo Michalizzi, e comprenderà anche la proiezione di alcune sequenze mirate del film di Paola Cortellesi C'è ancora domani, straordinario spaccato del riscatto femminile culminato nel voto alle donne.
3: Radio Formia informa. Sport. Sport.
2: Il Città di Formia disputerà domani il penultimo test amichevole estivo. Affronterà in casa la Cellolese militante nella promozione campana. La squadra, allenata da Ciardi, è stata recentemente protagonista di un successo sempre in amichevole contro la formazione del Roccasecca, squadra di pari categoria, superata per 2-1 grazie ai gol di Gomez e De Petris. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Infomobilità.
1: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo proprio da Frosinone, sull'autostrada 1 Roma-Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Ceprano e Colleferro in direzione Roma. Andiamo nel centro urbano, rallentamenti su via San Gerardo e viale Roma. Ci spostiamo a Latina, sulla statale Pontina per chi viaggia verso Latina, code all'altezza di Aprilia. Infine rallentamenti anche all'altezza di Borgo Piave in tutte le vie convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Da Giorgio Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito. Ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.
3: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a

vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei. Tu che cercavi comprensione, sai, comprensione, sai.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via

vittima, che si è scontrato frontalmente con una Smart sul lungomare Caboto all'ingresso di Gaeta. È accaduto 10 minuti dopo l'una all'altezza dell'ex cava d'Urso e di Villa Accetta. Pierluca, fresco diplomato all'Istituto Nautico Caboto di Gaeta e figlio del compianto Dino Pascali, l'ex delegato comunale ai grandi eventi, presentatore e animatore di tantissimi eventi nel Golfo, stava rientrando a Gaeta insieme al suo amico Eugenio V, 19 anni, studente della ragioneria al Fermi, dopo una serata trascorsa con gli amici. Lo scooter sul quale viaggiavano i due ragazzi, un 125 di cilindrata, ha impattato con violenza per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della tenenza di Gaeta, con una Smart nera proveniente dalla direzione opposta e guidata da una 21enne di Napoli in villeggiatura Scauri, con a bordo altri due giovani campani. In seguito all'urto, i due centauri sono stati sbalzati dal mezzo a due ruote, finendo il Pascali contro una Peugeot 308 che lo seguiva, per poi ricadere sull'asfalto, e l'amico scaraventato invece dall'urto su un marciapiede. L'impatto è stato fatale a Pierluca, deceduto pochi attimi dopo. Aveva ancora il casco in testa. Il suo amico Eugenio è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato inizialmente all'ospedale Dono Svizzero di Formia e nel corso della notte trasferito in eliambulanza in considerazione della criticità delle sue condizioni al Forlanini di Roma. I tre occupanti della Smart, feriti in modo lieve, sono stati accompagnati al nosocomio formiano. La circolazione è stata sospesa per ore per i rilievi in quel tratto della flacca e deviata verso la Canzatore e la strada consortile. L'arteria è stata liberata solo alle 5:45. Lo scooter e le due auto coinvolte nell'incidente, pesantemente danneggiate, sono state sottoposte a sequestro insieme a quello che rimaneva dello scooter. La tragedia della flacca ha suscitato profondo cordoglio nella comunità gaetana. La madre Michela e gli altri familiari sono pervenuti messaggi da ogni parte. Il sindaco Cristian Leccese ha sottolineato in una nota che la scomparsa di un figlio della nostra terra che vola in cielo così presto è un evento lacerante, qualcosa di fronte a cui si fa immensa fatica trovare un senso. Ed ha rivolto anche un pensiero ad Eugenio, l'altro ragazzo coinvolto nell'incidente, che ci riporta, ha affermato il sindaco, con drammatica urgenza al tema della sicurezza sulle nostre strade. Anche l'Istituto Nautico Caboto ha espresso le condoglianze per questo ragazzo solare, di cui ricordano il sorriso i momenti vissuti tra i banchi di scuola. Ricordi positivi sono arrivati anche dalle squadre di calcio della Polisportiva Gaeta e della Don Bosco, nelle cui fila Pierluca ha disputato le ultime stagioni nel settore giovanile. Sono state annullate le manifestazioni sportive programmate oggi in città. Gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta hanno denunciato un 48enne residente a Marcianise, in provincia di Caserta, ritenuto responsabile di atti osceni commessi in presenza di minori su una spiaggia di Gaeta. In particolare, la polizia, in seguito a una segnalazione pervenuta al 112, è intervenuta presso la spiaggia di Serpo, dove è stata segnalata la presenza di un uomo che avrebbe compiuto atti osceni alla presenza di alcune ragazze minorenni nello specchio d'acqua tra l'Hotel Serpo e Palma Beach. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato numerosi bagnanti che avevano nel frattempo impedito al 48enne di allontanarsi, quindi hanno messo in sicurezza il soggetto, che rischiava di essere linciato dalla folla, ed hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze raccolte, il 48enne casertano si sarebbe avvicinato a due ragazze minorenni che si trovavano in acqua e avrebbe compiuto davanti a loro atti di natura oscena, masturbandosi in acqua. La scena sarebbe stata notata anche dall'assistente bagnante e da altre persone presenti sulla spiaggia. Sarebbe stata anche una ripetizione di quanto accaduto il giorno di Ferragosto dallo stesso personaggio. È arrivata una volante, l'uomo è stato condotto presso il commissariato di polizia di Gaeta e denunciato all'autorità giudiziaria, ed in considerazione della condotta contestata e delle circostanze in cui gli episodi si sono verificati in luoghi pubblici abitualmente frequentati da famiglie e minori, è stata avviata la procedura per l'adozione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con proposta di applicazione del divieto di far ritorno nel comune di Gaeta per 2 anni, senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente. La giunta comunale di Gaeta ha varato un piano di promozione della due ruote con pedalata assistita. La delibera di giunta è stata approvata la vigilia di Ferragosto e prevede l'avvio di un nuovo servizio sperimentale di bike sharing con l'uso di biciclette elettriche a pedalata assistita. Le premesse e le motivazioni di fondo di questa scelta sono le stesse che erano alla base del precedente progetto, ossia sperimentazione, affidamento

0: a soggetti privati, sistema station based, aree di sosta individuate dall'amministrazione comunale, GPS e rimozione dei mezzi danneggiati o abbandonati. Le critiche sono arrivate in contemporanea con il varo della delibera di giunta. Era inevitabile in considerazione del fallimento della precedente esperienza. Il documento più caustico è arrivato dall'associazione La Piazza, che esprime dubbi sulla scelta dei mezzi. Inoltre viene sostenuto che mentre le bike comportano costi di manutenzione decisamente più elevati e un impatto ambientale maggiore, legato soprattutto alla produzione, alla ricarica e allo smaltimento delle batterie, ci sono altre criticità emerse durante il precedente esperimento. E si chiede anche quale sarà il ruolo effettivo della polizia locale nei controlli. Il comune di Ponza ha vinto la sua battaglia contro la costruzione di nuove villette a schiera in una zona sottoposta a vincolo archeologico e già molto urbanizzata, al punto che non si potrebbero realizzare i servizi a supporto delle nuove case. L'area interessata è quella della località denominata Montagna, dove una società cooperativa voleva realizzare 8 nuove unità abitative con tipologia schiera, progetto che è stato rigettato al comune per due ragioni: una urbanistica legata appunto alla impossibilità di fare nuovi servizi e una paesaggistica per il vincolo. La cooperativa aveva chiesto al Tribunale amministrativo l'annullamento del diniego a costruire e di una serie di provvedimenti collegati. Il Comune di Ponza, rappresentato dall'avvocato Giacomo Mignano, ha ribadito invece la necessità di negare il permesso a costruire perché nella zona interessata non sussistono le infrastrutture minime per consentire una nuova costruzione e ciò non avrebbe garantito quell'ordinato sviluppo del territorio insito in qualunque piano regolatore, incluso quello dell'isola. Il TAR ha accolto la tesi del comune e rigettato quindi il ricorso della cooperativa. 4 ore internazionali nella ginnastica ritmica e ora anche la fascia di Miss Sport Givona Lazio 2026 per Maria Rachele Italiani, 18 anni di Rieti, che ha vinto a Formia la finale regionale di Miss Italia Lazio, conquistando il titolo che vale l'accesso alle prefinali nazionali di Miss Italia, in programma dall'1 al 3 settembre a Roma, al Palazzo dello Spettacolo. Studentessa al Liceo delle Scienze Umane, capelli e occhi castani, Maria Rachele ha portato al concorso una storia già fortemente legata allo sport. Pratica ginnastica ritmica a livello agonistico, nel 2026 ha conquistato all'Eleopolis Cup di Atene 4 medaglie d'oro, imponendosi nell'All-Around e nelle finali di cerchio, palla e clavette. A decretarne la vittoria è stata la giuria presieduta dal personal trainer Tommaso Capezzone, composta dagli altri da Maria Maiani, fondatrice della MAM, Michela Cardillo Stagno, Miss Social Lazio 2023, Luigi Abbonelli, assessore alla cultura, della pubblica istruzione del Comune di Formia, Lello Sebastiani, lookmaker, e Luca Mastrangelo, produttore cinematografico. Seconda classificata è stata Lucrezia Nardi, 20 anni, di Caprarola, in provincia di Viterbo, studentessa al DAMS. L'associazione del titolo di Miss Sport Givona Lazio è avvenuta in una città che ha costruito una parte importante della propria identità, quella appunto di Formia, proprio attraverso lo sport. Formia appartiene inoltre alla storia di Miss Italia. La finale di Piazza Aldo Moro ha riportato il concorso in città 10 anni dall'ultima tappa del 2016. Nel 1981, inoltre, Formia fu la prima città del Lazio ad ospitare una finale nazionale di Miss Italia, anticipando di quasi 20 anni la finale disputata a Roma nel 2000. Tra gli ospiti della serata, a Piazza Aldo Moro, c'era anche Federica Rizza, 26 anni, di Formia, Miss Bellezza del Lazio 2026, già ammessa alle prefinali nazionali di Miss Italia. A condurre la finale formiana è stata Margherita Praticò, agente regionale Lazio di Miss Italia, con la regia di Mario Gori. Domani alle 18.30 il Club Nautico di Gaeta ospiterà, in occasione dell'80° anniversario del referendum Monarchia Repubblica, la presentazione di uno studio del professor Angelo Piermattei sull'impegno degli artisti nella ricerca di simboli della Repubblica. L'incontro sarà condotto dal presidente del Club Nautico, professor Paolo Michalizzi, e comprenderà anche la proiezione di alcune sequenze mirate del film di Paola Cortellesi C'è ancora domani, straordinario spaccato del riscatto femminile culminato nel voto alle donne.
1: Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: Il Città di Formia disputerà domani il penultimo test amichevole estivo. Affronterà in casa la Cellolese militante nella promozione campana. La squadra, allenata da Ciardi, è stata recentemente protagonista di un successo sempre in amichevole contro la formazione del Roccasecca, squadra di pari categoria, superata per 2-1 grazie ai gol di Gomez e De Petris. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Ma sono matta io.
1: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
3: credere nel futuro.
2: Radio Formia.
3: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
2: Di sempre.

0: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

invece eccola qua, come mi è venuta a chi osa. Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole.

tu mi hai pensato.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Tragedia nella notte a Gaeta, dove ha perso la vita uno studente 19enne, Pierluca Pascali, ed è ricoverato in gravi condizioni al Forlanini di Roma l'amico coetaneo Eugenio, che era in sella allo scooter guidato dalla vittima, che si è scontrato frontalmente con una Smart sul lungomare Caboto all'ingresso di Gaeta. È accaduto 10 minuti dopo l'una all'altezza dell'ex cava d'Urso e di Villa Accetta. Pierluca, fresco diplomato all'Istituto Nautico Caboto di Gaeta e figlio del compianto Dino Pascali, ex delegato comunale ai grandi eventi, presentatore e animatore di tantissimi eventi nel Golfo, stava rientrando a Gaeta insieme al suo amico Eugenio V, 19 anni, studente della ragioneria al Fermi, dopo una serata trascorsa con gli amici. Lo scooter sul quale viaggiavano i due ragazzi, un 125 di cilindrata, ha impattato con violenza per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della tenenza di Gaeta, con una Smart nera proveniente dalla direzione opposta e guidata da una 21enne di Napoli, in villeggiatura Scauri, con a bordo altri due giovani campani. In seguito all'urto, i due centauri sono stati sbalzati dal mezzo a due ruote, finendo il Pascali contro una Peugeot 308 che lo seguiva, per poi ricadere sull'asfalto, e l'amico scaraventato invece dall'urto su un marciapiede. L'impatto è stato fatale a Pierluca, deceduto pochi attimi dopo. Aveva ancora il casco in testa. Il suo amico Eugenio è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato inizialmente all'ospedale Dono Svizzero di Formia e nel corso della notte trasferito in eliambulanza in considerazione della criticità delle sue condizioni al Forlanini di Roma. I tre occupanti della Smart, feriti in modo lieve, sono stati accompagnati al nosocomio formiano. La circolazione è stata sospesa per ore per i rilievi in quel tratto della flacca e deviata verso la Canzatore e la strada consortile. L'arteria è stata liberata solo alle 5:45. Lo scooter e le due auto coinvolte nell'incidente, pesantemente danneggiate, sono state sottoposte a sequestro insieme a quello che rimaneva dello scooter. La tragedia della flacca ha suscitato profondo cordoglio nella comunità gaetana. La madre Michela e gli altri familiari sono pervenuti messaggi da ogni parte. Il sindaco Cristian Leccese ha sottolineato in una nota che la scomparsa di un figlio della nostra terra che vola in cielo così presto è un evento lacerante, qualcosa di fronte a cui si fa immensa fatica trovare un senso. Ed ha rivolto anche un pensiero ad Eugenio, l'altro ragazzo coinvolto nell'incidente, che ci riporta, ha affermato il sindaco, con drammatica urgenza al tempo tema della sicurezza sulle nostre strade. Anche il signor Claudio Caboto ha espresso le condoglianze per questo ragazzo solare di cui ricordano il sorriso i momenti vissuti tra i banchi di scuola. Ricordi positivi sono arrivati anche dalle squadre di calcio della Polisportiva Gaeta e della Don Bosco, nelle cui fila Pierluca ha disputato le ultime stagioni nel settore giovanile. Sono state annullate le manifestazioni sportive programmate oggi in città. Gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta hanno denunciato un 48enne residente a Marcianise in provincia di Caserta, ritenuto responsabile di atti osceni commessi in presenza di minori su una spiaggia di Gaeta. In particolare, la polizia, in seguito a una segnalazione pervenuta al 112, è intervenuta presso la spiaggia di Serapo, dove è stata segnalata la presenza di un uomo che avrebbe compiuto atti osceni alla presenza di alcune ragazze minorenni nello specchio d'acqua tra l'Hotel Serapo e Palma Beach. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato numerosi bagnanti che avevano nel frattempo impedito al 48enne di allontanarsi. Quindi hanno messo in sicurezza il soggetto, che rischiava di essere linciato dalla folla, ed hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze raccolte, il 48enne casertano si sarebbe avvicinato a due ragazze minorenni che si trovavano in acqua e avrebbe compiuto davanti a loro atti di natura oscena, masturbandosi in acqua. La scena sarebbe stata notata anche dall'assistente bagnante e da altre persone presenti sulla spiaggia. Sarebbe stata anche una ripetizione di quanto accaduto il giorno di Ferragosto dallo stesso personaggio. È arrivata una volante, l'uomo è stato condotto presso il commissariato di polizia di Gaeta e denunciato all'autorità giudiziaria, ed in considerazione della condotta contestata e delle circostanze in cui gli episodi si sono verificati in luoghi pubblici abitualmente frequentati da famiglie e minori, è stata avviata la procedura per l'adozione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con proposta di applicazione del divieto di far ritorno nel comune di Gaeta per 2 anni, senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente. La Giunta Comunale di Gaeta ha varato un piano di promozione della due ruote con pedalata assistita. La delibera di giunta è stata approvata alla vigilia di Ferragosto e prevede l'avvio di un nuovo servizio sperimentale di bike sharing con l'uso di bicicletta elettrica pedalata assistita. Le premesse e le motivazioni di fondo di questa scelta sono le stesse che erano alla base del precedente progetto, ossia sperimentazione, affidamento a soggetti privati, sistema station based, aree di sosta individuate dall'amministrazione comunale, GPS e rimozione dei mezzi danneggiati o abbandonati. Le critiche sono arrivate in contemporanea con il varo della delibera di giunta. Era inevitabile in considerazione del fallimento della precedente esperienza. Il documento più caustico è arrivato dall'associazione La Piazza, che esprime dubbi sulla scelta dei mezzi. Inoltre viene sostenuto che mentre le bike comportano costi di manutenzione decisamente più elevati e un impatto ambientale maggiore, legato soprattutto alla produzione, alla ricarica e allo smaltimento delle batterie, ci sono altre criticità emerse durante il precedente esperimento. E si chiede anche quale sarà il ruolo effettivo della polizia locale nei controlli. Il comune di Ponza ha vinto la sua battaglia contro la costruzione di nuove villette a schiera in una zona sottoposta a vincolo archeologico e già molto urbanizzata, al punto che non si potrebbero realizzare i servizi a supporto delle nuove case. L'area interessata è quella della località denominata Montagna, dove una società cooperativa voleva realizzare 8 nuove unità abitative con tipologia schiera, progetto che è stato rigettato al comune per 2 ragioni: una urbanistica legata appunto alla impossibilità di fare nuovi servizi e una paesaggistica per il vincolo. La cooperativa aveva chiesto al Tribunale amministrativo l'annullamento del diniego a costruire e di una serie di provvedimenti collegati. Il Comune di Ponza, rappresentato dall'avvocato Giacomo Mignano, ha ribadito invece la necessità di negare il permesso a costruire perché nella zona interessata non sussistono le infrastrutture minime per consentire una nuova costruzione e ciò non avrebbe garantito quell'ordinato sviluppo del territorio insito in qualunque piano regolatore, incluso quello dell'isola. Il TAR ha accolto la tesi del comune e rigettato quindi il ricorso della cooperativa. 4 ori internazionali nella ginnastica ritmica e ora anche la fascia di Miss Sport Givona Lazio 2026 per Maria Rachele Italiani, 18 anni di Rieti, che ha vinto a Formia la finale regionale di Miss Italia Lazio, conquistando il titolo che vale l'accesso alle prefinali nazionali di Miss Italia in programma dall'1 al 3 settembre a Roma, al Palazzo dello Spettacolo. Studentessa al Liceo delle Scienze Umane, capelli e occhi castani, Maria Rachele ha portato al concorso una storia già fortemente legata allo sport. Pratica ginnastica ritmica a livello agonistico, nel 2026 ha conquistato all'Eleopolis Cup di Atene 4 medaglie d'oro, imponendosi nell'All-Around e nelle finali di cerchio, palla e clavette. A decretarne la vittoria è stata la giuria presieduta dal personal trainer Tommaso Capezzone, composta dagli altri da Maria Maiani, fondatrice della MAM, Michela Cardillo Stagno, Miss Social Lazio 2023, Luigi Bonelli, assessore alla cultura, alla pubblica istruzione del Comune di Formia, Lello Sebastiani, lookmaker, e Luca Mastrangelo, produttore cinematografico. Seconda classificata è stata Lucrezia Nardi, 20 anni, di Caprarola, in provincia di Viterbo, studentessa al DAMS. L'associazione del titolo di Miss Sport Givona Lazio è avvenuta in una città che ha costruito una parte importante della propria identità, quella appunto di Formia, proprio attraverso lo sport. Formia appartiene inoltre alla storia di Miss Italia. La finale di Piazza Aldo Moro ha riportato il concorso in città 10 anni dall'ultima tappa del 2016. Nel 1981, inoltre, Formia fu la prima città del Lazio ad ospitare una finale nazionale di Miss Italia, anticipando di quasi 20 anni la finale disputata a Roma nel 2000. Tra gli ospiti della serata a Piazza Aldo Moro c'era anche Federica Rizza, 26 anni, di Formia, Miss Bellezza del Lazio 2026, già ammessa alle prefinali nazionali di Miss Italia. A condurre la finale formiana è stata Margherita Praticò, agente regionale Lazio di Miss Italia, con la regia di Mario Gori. Domani alle 18.30 il Club Nautico di Gaeta ospiterà, in occasione dell'80° anniversario del referendum Monarchia Repubblica, la presentazione di uno studio del professor Angelo Piermattei sull'impegno degli artisti nella ricerca di simboli della Repubblica. L'incontro sarà condotto dal presidente del Club Nautico, professor Paolo Michalizzi, e comprenderà anche la proiezione di alcune sequenze mirate del film di Paola Cortellesi C'è ancora domani, straordinario spaccato del riscatto femminile culminato nel voto alle donne.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: Il Città di Formia disputerà domani il penultimo test amichevole estivo. Affronterà in casa la Cellulese militante nella promozione campana. La squadra, allenata da Ciardi, è stata recentemente protagonista di un successo sempre in amichevole contro la formazione del Roccasecca, squadra di pari categoria, superata per 2-1 grazie ai gol di Gomez e De Petris. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
5: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Fornia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta

0: pista esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
5: Massimo, ti vedo.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

sfida la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Ricordi,
3: emozioni,
2: sensazioni che sanno di
3: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Tragedia nella notte a Gaeta, dove ha perso la vita uno studente 19enne, Pierluca Pascali, ed è ricoverato in gravi condizioni al Forlanini di Roma l'amico coetaneo Eugenio, che era in sella allo scooter guidato dalla vittima, che si è scontrato frontalmente con una Smart sul lungomare Caboto all'ingresso di Gaeta. È accaduto 10 minuti dopo l'una all'altezza dell'ex cava d'Urso e di Villa Accetta. Pierluca, fresco diplomato all'Istituto Nautico Caboto di Gaeta e figlio del compianto Dino Pascali, l'ex delegato comunale ai grandi eventi, presentatore e animatore di tantissimi eventi nel Golfo, stava rientrando a Gaeta insieme al suo amico Eugenio V, 19 anni, studente della ragioneria al Fermi, dopo una serata trascorsa con gli amici. Lo scooter sul quale viaggiavano i due ragazzi, un 125 di cilindrata, ha impattato con violenza per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della tenenza di Gaeta, con una Smart nera proveniente dalla direzione opposta e guidata da una 21enne di Napoli, in villeggiatura Scauri, con a bordo altri due giovani campani. In seguito all'urto, i due centauri sono stati sbalzati dal mezzo a due ruote, finendo il Pascali contro una Peugeot 308 che lo seguiva, per poi ricadere sull'asfalto, e l'amico scaraventato invece dall'urto su un marciapiede. L'impatto è stato fatale a Pierluca, deceduto pochi attimi dopo. Aveva ancora il casco in testa. Il suo amico Eugenio è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato inizialmente all'ospedale Dono Svizzero di Formia e nel corso della notte trasferito in eliambulanza in considerazione della criticità delle sue condizioni al Forlanini di Roma. I tre occupanti della Smart, feriti in modo lieve, sono stati accompagnati al nosocomio formiano. La circolazione è stata sospesa per ore per i rilievi in quel tratto della flacca e deviata verso la Canzatore e la strada consortile. L'arteria è stata liberata solo alle 5:45. Lo scooter e le due auto coinvolte nell'incidente, pesantemente danneggiate, sono state sottoposte a sequestro insieme a quello che rimaneva dello scooter. La tragedia della flacca ha suscitato profondo cordoglio nella comunità gaetana. La madre Michela e gli altri familiari sono pervenuti messaggi da ogni parte. Il sindaco Cristian Leccese ha sottolineato in una nota che la scomparsa di un figlio della nostra terra che vola in cielo così presto è un evento lacerante, qualcosa di fronte a cui si fa immensa fatica trovare un senso. Ed ha rivolto anche un pensiero ad Eugenio, l'altro ragazzo coinvolto nell'incidente, che ci riporta, ha affermato il sindaco, con drammatica urgenza al tema della sicurezza sulle nostre strade. Anche l'Istituto Nautico Caboto ha espresso le condoglianze per questo ragazzo solare, di cui ricordano il sorriso i momenti vissuti tra i banchi di scuola. Ricordi positivi sono arrivati anche dalle squadre di calcio della Polisportiva Gaeta e della Don Bosco, nelle cui fila Pierluca ha disputato le ultime stagioni nel settore giovanile. Sono state annullate le manifestazioni sportive programmate oggi in città. Gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta hanno denunciato un 48enne residente a Marcianise, in provincia di Caserta, ritenuto responsabile di atti osceni commessi in presenza di minori su una spiaggia di Gaeta. In particolare, la polizia, in seguito a una segnalazione pervenuta al 112, è intervenuta presso la spiaggia di Serpo, dove è stata segnalata la presenza di un uomo che avrebbe compiuto atti osceni alla presenza di alcune ragazze minorenni nello specchio d'acqua tra l'Hotel Serpo e Palma Beach. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato numerosi bagnanti che avevano nel frattempo impedito al 48enne di allontanarsi, quindi hanno messo in sicurezza il soggetto, che rischiava di essere linciato dalla folla, ed hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze raccolte, il 48enne casertano si sarebbe avvicinato a due ragazze minorenni che si trovavano in acqua e avrebbe compiuto davanti a loro atti di natura oscena, masturbandosi in acqua. La scena sarebbe stata notata anche dall'assistente bagnante e da altre persone presenti sulla spiaggia. Sarebbe stata anche una ripetizione di quanto accaduto il giorno di Ferragosto dallo stesso personaggio. È arrivata una volante, l'uomo è stato condotto presso il commissariato di polizia di Gaeta e denunciato all'autorità giudiziaria, ed in considerazione della condotta contestata e delle circostanze in cui gli episodi si sono verificati in luoghi pubblici abitualmente frequentati da famiglie e minori, è stata avviata la procedura per l'adozione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con proposta di applicazione del divieto di far ritorno nel comune di Gaeta per 2 anni, senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente. La giunta comunale di Gaeta ha varato un piano di promozione della 2 ruote con pedalata assistita. La delibera di giunta è stata approvata la vigilia di Ferragosto e prevede l'avvio di un nuovo servizio sperimentale di bike sharing con l'uso di biciclette elettriche a pedalata assistita. Le premesse e le motivazioni di fondo di questa scelta sono le stesse che erano alla base del precedente progetto, ossia sperimentazione, affidamento a soggetti privati, sistema station based, aree di sosta individuate dall'amministrazione comunale, GPS e rimozione dei mezzi danneggiati o abbandonati. Le critiche sono arrivate in contemporanea con il varo della delibera di giunta, era inevitabile in considerazione del fallimento della precedente esperienza. Il documento più caustico è arrivato dall'associazione La Piazza, che esprime dubbi sulla scelta dei mezzi. Inoltre viene sostenuto che mentre le bike comportano costi di manutenzione decisamente più elevati e un impatto ambientale maggiore, legato soprattutto alla produzione, alla ricarica e allo smaltimento delle batterie, ci sono altre criticità emerse durante il precedente esperimento. E si chiede anche quale sarà il ruolo effettivo della polizia locale nei controlli. Il comune di Ponza ha vinto la sua battaglia contro la costruzione di nuove villette a schiera in una zona sottoposta a vincolo archeologico e già molto urbanizzata, al punto che non si potrebbero realizzare i servizi a supporto delle nuove case. L'area interessata è quella della località denominata Montagna, dove una società cooperativa voleva realizzare 8 nuove unità abitative con tipologia schiera, progetto che è stato rigettato al comune per 2 ragioni, una urbanistica legata appunto alla impossibilità di fare nuovi servizi e una paesaggistica per il vincolo. La cooperativa aveva chiesto al Tribunale amministrativo l'annullamento del diniego a costruire e di una serie di provvedimenti collegati. Il Comune di Ponza, rappresentato dall'avvocato Giacomo Mignano, ha ribadito invece la necessità di negare il permesso a costruire perché nella zona interessata non sussistono le infrastrutture minime per consentire una nuova costruzione e ciò non avrebbe garantito quell'ordinato sviluppo del territorio insito in qualunque piano regolatore, incluso quello dell'isola. Il TAR ha accolto la tesi del comune e rigettato quindi il ricorso della cooperativa. 4 ore internazionali nella ginnastica ritmica e ora anche la fascia di Miss Sport Givona Lazio 2026 per Maria Rachele Italiani, 18 anni di Rieti, che ha vinto a Formia la finale regionale di Miss Italia Lazio, conquistando il titolo che vale l'accesso alle prefinali nazionali di Miss Italia in programma dall'1 al 3 settembre a Roma, al Palazzo dello Spettacolo. Studentessa al Liceo delle Scienze Umane, capelli e occhi castani, Maria Rachele ha portato al concorso una storia già fortemente legata allo sport. Pratica ginnastica ritmica a livello agonistico e nel 2026 ha conquistato all'Eleopolis Cup di Atene 4 medaglie d'oro, imponendosi nel All Around e nelle finali di cerchio, palla e clavette. A decretarne la vittoria è stata la giuria presieduta dal personal trainer Tommaso Capezzone, composta dagli altri da Maria Maiani, fondatrice della MAM, Michela Cardillo Stagno, Miss Social Lazio 2023, Luigi Abbonelli, assessore alla cultura, alla pubblica istruzione e comuniformia, Lello Sebastiani, lookmaker, e Luca Mastrangelo, produttore cinematografico. Seconda classificata è stata Lucrezia Nardi, 20 anni, di Caprarola, in provincia di Viterbo, studentessa al DAMS. L'associazione del titolo di Miss Sport Givona Lazio è avvenuta in una città che ha costruito una parte importante della propria identità, quella appunto di Formia, proprio attraverso lo sport. Formia appartiene inoltre alla storia di Miss Italia. La finale di Piazza Aldo Moro ha riportato il concorso in città 10 anni dall'ultima tappa del 2016. Nel 1981, inoltre, Formia fu la prima città del Lazio ad ospitare una finale nazionale di Miss Italia, anticipando di quasi 20 anni la finale disputata a Roma nel 2000. Tra gli ospiti della serata a Piazza Aldo Moro c'era anche Federica Rizza, 26 anni, di Formia, Miss Bellezza del Lazio 2026, già ammessa alle prime finali nazionali di Miss Italia. A condurre la finale formiana è stata Margherita Praticò, agente regionale Lazio di Miss Italia, con la regia di Mario Gori. Domani alle 18.30 il Club Nautico di Gaeta ospiterà, in occasione dell'80° anniversario del referendum Monarchia Repubblica, la presentazione di uno studio del professor Angelo Piermattei sull'impegno degli artisti nella ricerca di simboli della Repubblica. L'incontro sarà condotto dal presidente del Club Nautico, professor Paolo Michalizzi, e comprenderà anche la proiezione di alcune sequenze mirate del film di Paola Cortellesi C'è ancora domani, straordinario spaccato del riscatto femminile culminato nel voto alle donne.
5: Radio Formia, informa. Sport. Sport.
4: Il Città di Formia disputerà domani il penultimo test amichevole estivo. Affronterà in casa la Cellulese militante nella promozione campana. La squadra, allenata da Ciardi, è stata recentemente protagonista di un successo sempre in amichevole contro la formazione del Roccasecca, squadra di pari categoria, superata per 2-1 grazie ai gol di Gomez e De Petris. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

detto sì! Io t'ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

0: quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: Il tuo maglione lungo sulle mani, quel seno che non è cresciuto più, le corse in bicicletta primavera, il vento profumava anche di te, di questo tempo in due solo fotografie. E così lontani noi, pensiamo ancora a noi,

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
2: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e di Frosinone. Partiamo da Latina, si rallenta su via Piave e su via Romagnoli all'altezza delle intersezioni rispettivamente con via Piattella e con via Persicara verso queste ultime. Altri rallentamenti interessano via Macchia Grande tra via Santa Maria e via Pratina nelle due direzioni. Andiamo ora a Frosinone, traffico rallentato su via Marittima tra via Palatucci e via Kennedy in quest'ultima direzione, anche su via Landolfi all'altezza di via Vado del Tufo verso quest'ultima. Siamo in chiusura, il meteo, prudenza per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio. Sono previste fino a questa sera precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare sui settori centro-orientali. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione. A seguire un messaggio di civiltà stradale.

0: per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
1: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
0: Ti ha picchiata. Tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro?
2: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
0: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
1: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
3: Libera poi.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Tragedia nella notte a Gaeta, dove ha perso la vita uno studente 19enne, Pierluca Pascali, ed è ricoverato in gravi condizioni al Forlanini di Roma l'amico coetaneo Eugenio, che era in sella allo scooter guidato dalla vittima, che si è scontrato frontalmente con una Smart sul lungomare Caboto all'ingresso di Gaeta. È accaduto 10 minuti dopo l'una all'altezza dell'ex cava d'Urso e di Villa Accetta. Pierluca, fresco diplomato all'Istituto Nautico Caboto di Gaeta e figlio del compianto Dino Pascali, ex delegato comunale ai grandi eventi, presentatore e animatore di tantissimi eventi nel Golfo, stava rientrando a Gaeta insieme al suo amico Eugenio V, 19 anni, studente della ragioneria al Fermi, dopo una serata trascorsa con gli amici. Lo scooter sul quale viaggiavano i due ragazzi, un 125 di cilindrata, ha impattato con violenza per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della tenenza di Gaeta, con una Smart nera proveniente dalla direzione opposta e guidata da una 21enne di Napoli, in villeggiatura Scauri, con a bordo altri due giovani campani. In seguito all'urto, i due centauri sono stati sbalzati dal mezzo a due ruote, finendo il Pascali contro una Peugeot 308 che lo seguiva, per poi ricadere sull'asfalto, e l'amico scaraventato invece dall'urto su un marciapiede. L'impatto è stato fatale a Pierluca, deceduto pochi attimi dopo. Aveva ancora il casco in testa. Il suo amico Eugenio è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato inizialmente all'ospedale Dono Svizzero di Formia e nel corso della notte trasferito in eliambulanza in considerazione della criticità delle sue condizioni al Forlanini di Roma. I tre occupanti della Smart, feriti in modo lieve, sono stati accompagnati al nosocomio formiano. La circolazione è stata sospesa per ore per i rilievi in quel tratto della flacca e deviata verso la Canzatore e la strada consortile. L'arteria è stata liberata solo alle 5:45. Lo scooter e le due auto coinvolte nell'incidente, pesantemente danneggiate, sono state sottoposte a sequestro insieme a quello che rimaneva dello scooter. La tragedia della flacca ha suscitato profondo cordoglio nella comunità gaetana. La madre Michela e gli altri familiari sono pervenuti messaggi da ogni parte. Il sindaco Cristian Leccese ha sottolineato in una nota che la scomparsa di un figlio della nostra terra che vola in cielo così presto è un evento lacerante, qualcosa di fronte a cui si fa immensa fatica trovare un senso. Ed ha rivolto anche un pensiero ad Eugenio, l'altro ragazzo coinvolto nell'incidente, che ci riporta, ha affermato il sindaco, con drammatica urgenza al tema della sicurezza sulle nostre strade. Anche il signor Claudio Caboto ha espresso le condoglianze per questo ragazzo solare di cui ricordano il sorriso i momenti vissuti tra i banchi di scuola. Ricordi positivi sono arrivati anche dalle squadre di calcio della Polisportiva Gaeta e della Don Bosco, nelle cui fila Pierluca ha disputato le ultime stagioni nel settore giovanile. Sono state annullate le manifestazioni sportive programmate oggi in città. Gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta hanno denunciato un 48enne residente a Marcianise, in provincia di Caserta, ritenuto responsabile di atti osceni commessi in presenza di minori su una spiaggia di Gaeta. In particolare, la polizia, in seguito a una segnalazione pervenuta al 112, è intervenuta presso la spiaggia di Serpo, dove è stata segnalata la presenza di un uomo che avrebbe compiuto atti osceni alla presenza di alcune ragazze minorenni nello specchio d'acqua tra l'Hotel Serapo e Palma Beach. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato numerosi bagnanti che avevano nel frattempo impedito al 48enne di allontanarsi, quindi hanno messo in sicurezza il soggetto, che rischiava di essere linciato dalla folla, ed hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze raccolte, il 48enne casertano si sarebbe avvicinato a due ragazze minorenni che si trovavano in acqua e avrebbe compiuto davanti a loro atti di natura oscena, masturbandosi in acqua. La scena sarebbe stata notata anche dall'assistente bagnante e da altre persone presenti sulla spiaggia. Sarebbe stata anche una ripetizione di quanto accaduto il giorno di Ferragosto dallo stesso personaggio. È arrivata una volante, l'uomo è stato condotto presso il commissariato di polizia di Gaeta e denunciato all'autorità giudiziaria, ed in considerazione della condotta contestata e delle circostanze in cui gli episodi si sono verificati in luoghi pubblici abituali frequentati da famiglie e minori, è stata avviata la procedura per l'adozione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con proposta di applicazione del divieto di far ritorno nel comune di Gaeta per 2 anni, senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente. La Giunta Comunale di Gaeta ha varato un piano di promozione della due ruote con pedalata assistita. La delibera di giunta è stata approvata la vigilia di Ferragosto e prevede l'avvio di un nuovo servizio sperimentale di bike sharing con l'uso di bicicletta elettrica pedalata assistita. Le premesse e le motivazioni di fondo di questa scelta sono le stesse che erano alla base del precedente progetto, ossia sperimentazione, affidamento a soggetti privati, sistema station based, aree di sosta individuate dall'amministrazione comunale, GPS e rimozione dei mezzi danneggiati o abbandonati. Le critiche sono arrivate in contemporanea con il varo della delibera di giunta. Era inevitabile in considerazione del fallimento della precedente esperienza. Il documento più caustico è arrivato dall'associazione La Piazza, che esprime dubbi sulla scelta dei mezzi. Inoltre viene sostenuto che mentre le bike comportano costi di manutenzione decisamente più elevati e un impatto ambientale maggiore, legato soprattutto alla produzione, alla ricarica e allo smaltimento delle batterie, ci sono altre criticità emerse durante il precedente esperimento. E si chiede anche quale sarà il ruolo effettivo della polizia locale nei controlli. Il comune di Ponza ha vinto la sua battaglia contro la costruzione di nuove villette a schiera in una zona sottoposta a vincolo archeologico e già molto urbanizzata, al punto che non si potrebbero realizzare i servizi a supporto delle nuove case. L'area interessata è quella della località denominata Montagna, dove una società cooperativa voleva realizzare 8 nuove unità abitative con tipologia schiera, progetto che è stato rigettato al comune per 2 ragioni: una urbanistica legata appunto alla impossibilità di fare nuovi servizi e una paesaggistica per il vincolo. La cooperativa aveva chiesto al Tribunale amministrativo l'annullamento del diniego a costruire e di una serie di provvedimenti collegati. Il Comune di Ponza, rappresentato dall'avvocato Giacomo Mignano, ha ribadito invece la necessità di negare il permesso a costruire perché nella zona interessata non sussistono le infrastrutture minime per consentire una nuova costruzione e ciò non avrebbe garantito quell'ordinato sviluppo del territorio insito in qualunque piano regolatore, incluso quello dell'isola. Il TAR ha accolto la tesi del comune e rigettato quindi il ricorso della cooperativa. 4 ori internazionali nella ginnastica ritmica e ora anche la fascia di Miss Sport Givona Lazio 2026 per Maria Rachele Italiani, 18 anni di Rieti, che ha vinto a Formia la finale regionale di Miss Italia Lazio, conquistando il titolo che vale l'accesso alle prefinali nazionali di Miss Italia in programma dall'1 al 3 settembre a Roma, al Palazzo dello Spettacolo. Studentessa al Liceo delle Scienze Umane, capelli e occhi castani, Maria Rachele ha portato al concorso una storia già fortemente legata allo sport. Pratica ginnastica ritmica a livello agonistico, nel 2026 ha conquistato all'Eleopolis Cup di Atene 4 medaglie d'oro, imponendosi nell'All-Around e nelle finali di cerchio, palla e clavette. A decretarne la vittoria è stata la giuria presieduta dal personal trainer Tommaso Capezzone, composta dagli altri da Maria Maiani, fondatrice della MAM, Michela Cardillo Stagno, Miss Social Lazio 2023, Luigi Bonelli, assessore alla cultura, alla pubblica istruzione del Comune di Formia, Lello Sebastiani, lookmaker, e Luca Mastrangelo, produttore cinematografico. Seconda classificata è stata Lucrezia Nardi, 20 anni, di Caprarola, in provincia di Viterbo, studentessa al DAMS. L'associazione del titolo di Miss Sport Givona Lazio è avvenuta in una città che ha costruito una parte importante della propria identità, quella appunto di Formia, proprio attraverso lo sport. Formia appartiene inoltre alla storia di Miss Italia. La finale di Piazza Aldo Moro ha riportato il concorso in città 10 anni dall'ultima tappa del 2016. Nel 1981, inoltre, Formia fu la prima città del Lazio ad ospitare una finale nazionale di Miss Italia, anticipando di quasi 20 anni la finale disputata a Roma nel 2000. Tra gli ospiti della serata, a Piazza Aldo Moro, c'era anche Federica Rizza, 26 anni, di Formia, Miss Bellezza del Lazio 2026, già ammessa alle prefinali nazionali di Miss Italia. A condurre la finale formiana è stata Margherita Praticò, agente regionale Lazio di Miss Italia, con la regia di Mario Gori. Domani alle 18.30 il Club Nautico di Gaeta ospiterà, in occasione dell'80° anniversario del referendum Monarchia Repubblica, la presentazione di uno studio del professor Angelo Piermattei sull'impegno degli artisti nella ricerca di simboli della Repubblica. L'incontro sarà condotto dal presidente del Club Nautico, professor Paolo Michalizzi, e comprenderà anche la proiezione di alcune sequenze mirate del film di Paola Cortellesi C'è ancora domani, straordinario spaccato del riscatto femminile culminato nel voto alle donne.
4: Radio Formia vi informa. Sport. Sport.
3: Il Città di Formia disputerà domani il penultimo test amichevole estivo. Affronterà in casa la Cellulese militante nella promozione campana. La squadra, allenata da Ciardi, è stata recentemente protagonista di un successo sempre in amichevole contro la formazione del Roccasecca, squadra di pari categoria, superata per 2-1 grazie ai gol di Gomez e De Petris. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: me.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e di Frosinone. Partiamo da Latina, si rallenta su via Piave e su via Romagnoli all'altezza delle intersezioni rispettivamente con via Piattella e con via Persicara verso queste ultime. Altri rallentamenti interessano via Macchia Grande, tra via Santa Maria e via Pratina nelle due direzioni. Andiamo ora a Frosinone, traffico rallentato su via Marittima, tra via Palatucci e via Kennedy in quest'ultima direzione, anche su via Landolfi all'altezza di via Vado del Tufo verso quest'ultima. Siamo in chiusura, il meteo, prudenza per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio. Sono previste fino a questa sera precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare sui settori centro-orientali. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione. A seguire un messaggio di civiltà stradale.

0: per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Da quando non ci sei più,

tu? Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Benvenuti da Sandro Gionti. Tragedia nella notte a Gaeta, dove ha perso la vita uno studente 19enne, Pierluca Pascali, ed è ricoverato in gravi condizioni al Forlanini di Roma l'amico coetaneo Eugenio, che era in sella allo scooter guidato dalla vittima, che si è scontrato frontalmente con una Smart sul lungomare Caboto all'ingresso di Gaeta. È accaduto 10 minuti dopo l'una all'altezza dell'ex cava d'Urso e di Villa Accetta. Pierluca, fresco diplomato all'Istituto Nautico Caboto di Gaeta e figlio del compianto Dino Pascali, l'ex delegato comunale ai grandi eventi, presentatore e animatore di tantissimi eventi nel Golfo, stava rientrando a Gaeta insieme al suo amico Eugenio V, 19 anni, studente della ragioneria al Fermi, dopo una serata trascorsa con gli amici. Lo scooter sul quale viaggiavano i due ragazzi, un 125 di cilindrata, ha impattato con violenza per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della tenenza di Gaeta, con una Smart nera proveniente dalla direzione opposta e guidata da una 21enne di Napoli in villeggiatura Scauri, con a bordo altri due giovani campani. In seguito all'urto, i due centauri sono stati sbalzati dal mezzo a due ruote, finendo il Pascali contro una Peugeot 308 che lo seguiva, per poi ricadere sull'asfalto, e l'amico scaraventato invece dall'urto su un marciapiede. L'impatto è stato fatale a Pierluca, deceduto pochi attimi dopo. Aveva ancora il casco in testa. Il suo amico Eugenio è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato inizialmente all'ospedale Dono Svizzero di Formia e nel corso della notte trasferito in eliambulanza in considerazione della criticità delle sue condizioni al Forlanini di Roma. I tre occupanti della Smart, feriti in modo lieve, sono stati accompagnati al nosocomio formiano. La circolazione è stata sospesa per ore per i rilievi in quel tratto della flacca e deviata verso la Canzatore e la strada consortile. L'arteria è stata liberata solo alle 5:45. Lo scooter e le due auto coinvolte nell'incidente, pesantemente danneggiate, sono state sottoposte a sequestro insieme a quello che rimaneva dello scooter. La tragedia della flacca ha suscitato profondo cordoglio nella comunità gaetana. La madre Michela e gli altri familiari sono pervenuti

0: messaggi da ogni parte. Il sindaco cristallicese ha sottolineato in una nota che la scomparsa di un figlio della nostra terra che vola in cielo così presto è un evento lacerante, qualcosa di fronte a cui si fa immensa fatica a trovare un senso. Ed ha rivolto anche un pensiero ad Eugenio, l'altro ragazzo coinvolto nell'incidente, che ci riporta, ha affermato il sindaco, con drammatica urgenza al tema della sicurezza sulle nostre strade. Anche il signor Claudio Caboto ha espresso le condoglianze per questo ragazzo solare di cui ricordano il sorriso i momenti vissuti tra i banchi di scuola. Ricordi positivi sono arrivati anche dalle squadre di calcio della Polisportiva Gaeta e della Don Bosco, nelle cui fila Pierluca ha disputato le ultime stagioni nel settore giovanile. Sono state annullate le manifestazioni sportive programmate oggi in città. Gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta hanno denunciato un 48enne residente a Marcianise in provincia di Caserta, ritenuto responsabile di atti osceni commessi in presenza di minori su una spiaggia di Gaeta. In particolare, la polizia, in seguito a una segnalazione pervenuta al 112, è intervenuta presso la spiaggia di Serapo, dove è stata segnalata la presenza di un uomo che avrebbe compiuto atti osceni alla presenza di alcune ragazze minorenni nello specchio d'acqua tra l'Hotel Serapo e Palma Beach. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato numerosi bagnanti che avevano nel frattempo impedito al 48enne di allontanarsi. Quindi hanno messo in sicurezza il soggetto, che rischiava di essere linciato dalla folla, ed hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze raccolte, il 48enne casertano si sarebbe avvicinato a due ragazze minorenni che si trovavano in acqua e avrebbe compiuto davanti a loro atti di natura oscena, masturbandosi in acqua. La scena sarebbe stata notata anche dall'assistente bagnante e da altre persone presenti sulla spiaggia. Sarebbe stata anche una ripetizione di quanto accaduto il giorno di Ferragosto dallo stesso personaggio. È arrivata una volante, l'uomo è stato condotto presso il commissariato di polizia di Gaeta e denunciato all'autorità giudiziaria, ed in considerazione della condotta contestata e delle circostanze in cui gli episodi si sono verificati in luoghi pubblici abituali frequentati da famiglie e minori, è stata avviata la procedura per l'adozione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con proposta di applicazione del divieto di far ritorno nel comune di Gaeta per 2 anni, senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente. La giunta comunale di Gaeta ha varato un piano di promozione della due ruote con pedalata assistita. La delibera di giunta è stata approvata alla vigilia di Ferragosto e prevede l'avvio di un nuovo servizio sperimentale di bike sharing con l'uso di bicicletta elettrica pedalata assistita. Le premesse e le motivazioni di fondo di questa scelta sono le stesse che erano alla base del precedente progetto, ossia sperimentazione, affidamento a soggetti privati, sistema station based, aree di sosta individuate dall'amministrazione comunale, GPS e rimozione dei mezzi danneggiati o abbandonati. Le critiche sono arrivate in contemporanea con il varo della delibera di giunta. Era inevitabile in considerazione del fallimento della precedente esperienza. Il documento più caustico è arrivato dall'associazione La Piazza, che esprime dubbi sulla scelta dei mezzi. Inoltre viene sostenuto che mentre le bike comportano costi di manutenzione decisamente più elevati e un impatto ambientale maggiore, legato soprattutto alla produzione, alla ricarica e allo smaltimento delle batterie, ci sono altre criticità emerse durante il precedente esperimento. E si chiede anche quale sarà il ruolo effettivo della polizia locale nei controlli. Il comune di Ponza ha vinto la sua battaglia contro la costruzione di nuove villette a schiera in una zona sottoposta a vincolo archeologico e già molto urbanizzata, al punto che non si potrebbero realizzare i servizi a supporto delle nuove case. L'area interessata è quella della località denominata Montagna, dove una società cooperativa voleva realizzare 8 nuove unità abitative con tipologia schiera, progetto che è stato rigettato al comune per 2 ragioni, una urbanistica legata appunto alla impossibilità di fare nuovi servizi e una paesaggistica per il vincolo. La cooperativa aveva chiesto al Tribunale amministrativo l'annullamento del diniego a costruire e di una serie di provvedimenti collegati. Il Comune di Ponza, rappresentato dall'avvocato Giacomo Mignano, ha ribadito invece la necessità di negare il permesso a costruire perché nella zona interessata non sussistono le infrastrutture minime per consentire una nuova costruzione e ciò non avrebbe garantito quell'ordinato sviluppo del territorio insito in qualunque piano regolatore, incluso quello dell'isola. Il TAR ha accolto la tesi del comune e rigettato quindi il ricorso della cooperativa. 4 ore internazionali nella ginnastica ritmica e ora anche la fascia di Miss Sport Givona Lazio 2026 per Maria Rachele Italiani, 18 anni di Rieti, che ha vinto a Formia la finale regionale di Miss Italia Lazio, conquistando il titolo che vale l'accesso alle prefinali nazionali di Miss Italia in programma dall'1 al 3 settembre a Roma, al Palazzo dello Spettacolo. Studentessa al Liceo delle Scienze Umane, capelli e occhi castani, Maria Rachele ha portato al concorso una storia già fortemente legata allo sport. Pratica ginnastica ritmica a livello agonistico, nel 2026 ha conquistato all'Eleopolis Cup di Atene 4 medaglie d'oro, imponendosi nell'All-Around e nelle finali di cerchio, palla e clavette. A decretarne la vittoria è stata la giuria presieduta dal personal trainer Tommaso Capezzone, composta dagli altri da Maria Maiani, fondatrice della MAM, Michela Cardillo Stagno, Miss Social Lazio 2023, Luigi Bonelli, assessore alla cultura, alla pubblica istruzione del Comune di Formia, Lello Sebastiani, lookmaker, e Luca Mastrangelo, produttore cinematografico. Seconda classificata è stata Lucrezia Nardi, 20 anni, di Caprarola, in provincia di Viterbo, studentessa al DAMS. L'associazione del titolo di Miss Sport Givona Lazio è avvenuta in una città che ha costruito una parte importante della propria identità, quella appunto di Formia, proprio attraverso lo sport. Formia appartiene inoltre alla storia di Miss Italia. La finale di Piazza Aldo Moro ha riportato il concorso in città 10 anni dall'ultima tappa del 2016. Nel 1981, inoltre, Formia fu la prima città del Lazio ad ospitare una finale nazionale di Miss Italia, anticipando di quasi 20 anni la finale disputata a Roma nel 2000. Tra gli ospiti della serata, a Piazza Aldo Moro, c'era anche Federica Rizza, 26 anni, di Formia, Miss Bellezza del Lazio 2026, già ammessa alle prefinali nazionali di Miss Italia. A condurre la finale formiana è stata Margherita Praticò, agente regionale Lazio di Miss Italia, con la regia di Mario Gori. Domani alle 18.30 il Club Nautico di Gaeta ospiterà, in occasione dell'80° anniversario del referendum Monarchia Repubblica, la presentazione di uno studio del professor Angelo Piermattei sull'impegno degli artisti nella ricerca di simboli della Repubblica. L'incontro sarà condotto dal presidente del Club Nautico, professor Paolo Michalizzi, e comprenderà anche la proiezione di alcune sequenze mirate del film di Paola Cortellesi C'è ancora domani, straordinario spaccato del riscatto femminile culminato nel voto alle donne.
1: Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: Il Città di Formia disputerà domani il penultimo test amichevole estivo. Affronterà in casa la Cellulese militante nella promozione campana. La squadra, allenata da Ciardi, è stata recentemente protagonista di un successo sempre in amichevole contro la formazione del Roccasecca, squadra di pari categoria, superata per 2-1 grazie ai gol di Gomez e De Petris. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
4: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
5: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
4: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: What?

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Jazz Train.
1: Ben trovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta, un incontro di 60 minuti come sempre sul suono di qualità alla radio. Cominciamo con un cantante e musicista inglese, lui è Jamie Liddle con Little Bit of Feel Good.

primi suoni sul pentagramma jazz in radio con il soul funk di un artista indipendente inglese. Lui è Jamie Little. Questa era Little Bit of Feel Good, tratto da un disco del 2008 come Jim, che tra l'altro ha raggiunto anche ottime posizioni nella classifica inglese degli artisti indipendenti. Il jazz adesso fra gli anni 50 e 60 con un trio all'epoca molto conosciuto e famoso, Lambert, Hendrix and Ross, con uno standard del jazz scritto da Bobby Timmons, pianista e compositore americano. Il brano è Mornin'.

Fra gli anni 50 e 60 ha furoreggiato un trio jazz composto da Dave Lambert, John Hendricks e Annie Ross. Questa era una loro versione di Morning, un classico standard jazz scritto da Bobby Timmons, che abbiamo ascoltato su Jazz Train con molto piacere. Prossimo ascolto con un artista svedese, lui è Emil Ernebro, quasi quarantenne, ottimo chitarrista, e affronta un classico dei Beatles alla grande, direi, come Penny Lane, Emil Ernebro e la sua chitarra acustica.

Union Radio abbiamo ascoltato l'incontro di due artisti provenienti da due mondi diversi. Il primo, Vardan Ovsepian, pianista armeno cresciuto e maturato artisticamente negli Stati Uniti, con la cantante brasiliana di San Paolo Tatiana Parra e questa splendida Joist per piano e voce. E adesso in radio la Grecia con una cantante piuttosto nota che riprende la tradizione folk greca, spesso incrociata con il rebetico. Si chiama Eleni Vitali con Tipota ten Khanete. Nulla è perso. Eleni Vitali.

Il suono particolarissimo di Eleni Vitali, una interprete greca che tra l'altro è molto amata nel suo paese, propone la musica attraverso le tradizioni folk elleniche mischiandole con le atmosfere e i suoni dell'Europa dell'Est, in parte anche la stessa Eleni Vitali di origini gypsy. Questa era Tipota den Hanete per Eleni Vitali. Dalla Grecia all'America Latina e al son cubano con una formazione straordinaria, una grande orchestra. Loro sono Spanish Harlem Orchestra con la salsa dura.

0: La salsa dura con la Spanish Harlem Orchestra, una formazione fondata nel 2002, nell'ottobre del 2002, da Aaron Levinson, produttore e musicista nonché compositore, e da Oscar Hernandez, musicista e pianista di origine portoricana. Questa era una scoppiettante, la salsa dura per un'orchestra da tenere in grande considerazione. Se avete occasione di vederla anche su internet, è da non perdere. Spanish Harlem Orchestra su Jazz Train.
1: La salsa brava llegó.
2: Hey, come on, man.
3: Stai ascoltando Jazz Train.

La musica di Pino Daniele con questa famosissima Resta con me, ripresa da due artisti di Benevento, il cantante peraltro ottimo e sensibilissimo Jacopo Cerulo, con il fratello Gioele alla chitarra, che hanno ripreso un classico brano di Pino Daniele come questa Resta con me. Dopo Jacopo e Gioele Cerulo torniamo al ritmo soul funk con Letius e questa loro Keep On.

Kill Soul Funk di Letus, band americana di Boston, riprendono e rendono un pensiero per il grande James Brown e Maceo Parker, tanto per citare alcuni loro riferimenti. Di questa era Keep On su Justin in radio. Fra qualche minuto, come sempre, l'appuntamento consueto con l'artista della settimana. Questa settimana il nostro focus è su un vibrafonista pugliese, Vito Antonio Gasparro presenterà in radio il suo ultimo album dedicato interamente al suo strumento che è il vibrafono, dal titolo Miniatures for Solo Vibraphone. Nel frattempo, prima, un grande interprete e cantante inglese, Sam Robson.

Questa settimana su Just Train, artista su cui abbiamo focalizzato il nostro suono, è un vibrafonista pugliese bravissimo, si chiama Vito Antonio Gasparro, ha inciso di recente un suo lavoro dedicato al suo strumento, il vibrafono. Si intitola Miniatures for Solo Vibraphone, miniature per solo vibrafono, delle chicche riunite in questo suo disco che volentieri presentiamo oggi in trasmissione. Vito Antonio Gasparro, Miniatures for Solo Vibraphone, artista jazz della settimana su Jazz Train, ed era questa Invention.

0: Come on.
1: Yes.
0: Give me that old time religion.
2: Yeah.
0: Give

Loro sono The Golden Gospel Singers con un classico gospel del 1873 intitolato All Time Religion per The Golden Gospel Singers, formazione fondata nei primi anni 90. Su Just Train abbiamo passato 35 minuti insieme dall'inizio di questo incontro settimanale in radio. Ancora un buon ascolto da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre con voi settimanalmente alla radio con questo format musicale di qualità. Quindi siamo giunti a un percorso che prevede in scaletta una band indipendente italiana, si chiamano Artico, li ascoltiamo con un brano di qualche anno fa dal titolo Ruggine nel blu, Artico.

Alla radio l'incontro fra due culture apparentemente distanti, quella del contrabbassista israeliano Adam Ben Ezra incontra il percussionista cubano Micael Olivera. L'incontro ha fruttato questa affascinante e misteriosa Cosmic Nomad per questo duo inconsueto che abbiamo ascoltato alla radio, Adam Ben Ezra con Micael Olivera. Just Rain torna indietro nel tempo a una serata particolarmente significativa per Michael Jackson. Siamo a Londra, a Wembley, è un estratto da un live fantastico che consiglio anche di vedere in rete su internet. Michael Jackson dal vivo dunque interpreta a suo modo, danzando e cantando in modo meraviglioso, questa ormai celebre Wanna Be Starting Something. Live a Wembley, Michael Jackson dal vivo.

Wanna Be Starting Something dal vivo a Londra. Siamo nel 1983, una performance storica per Michael Jackson e la sua band, un brano inserito in un disco mitico come Thriller dell'anno precedente. Dopo Michael Jackson dal vivo a Londra, a Wembley torna il gospel e il soul di una formazione poco conosciuta come The Renzi Allen Group, fondata nei primi anni 70 da Bishop Renzi Allen e suoi fratelli. Li ascoltiamo con Lying on the Truth, The Renzi Allen Group.

Ciao, sono Francesca, anch'io ascolto Jazz Train.

recentissimo singolo per il bassista Mario Iannuzziello, con questo riarrangiamento di un brano scritto originariamente da Aaron Parks, pianista americano. Lui ha voluto rivestirlo in modo anche classico, se vogliamo, con l'aggiunta di archi, una veste decisamente elegante e sofisticata per questo nuovo

Mood, che conclude dal vivo il nostro giro di musica su Jazz Train con Richard Galliano. Da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre, grazie per essere stati con noi. Vi aspetto sempre la settimana prossima in radio con Jazz Train. Richard Galliano dal vivo al Live Jazz in Marsiac del 2017. Tango pour Claude.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.